0: ghiacciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Chi è il più matto? Ciccio?

0: che sigla, ragazzi. L'eroe del giorno, vi raccontiamo delle storie e con tre finali e voi dovete dirci qual è il finale giusto, A,
1: tutti,
0: B o C.
1: Tutti e tre finali eroici, quindi bisogna stare attenti a capire quale può essere invece quello
0: Abbiamo
1: vero.
0: Abbiamo Giovanni dalla Spezia.
1: Buongiorno.
2: Come stai,
3: buongiorno
2: Giovanni?
3: A tutti.
2: Buongiorno. Quando... Cosa fai alla Spezia?
3: Alla Spezia ci vivo, a Pisa lavoro.
2: Ah, lavori a Pisa?
0: Oh, comodo!
1: A Pisa, beh, sì, sono 50 chilometri, quanti sono 70 chilometri.
3: Sì, sì, da fare a piedi.
1: Da fare a piedi, certo, avanti e indietro.
3: All'estitore navale.
2: All'estitore navale.
1: Capito? Costruisci a Spezia cose sue per farle allestire.
2: Tiri sulle vele, cosa fai?
3: Ma in questo momento sto mettendo dei soffitti esterni, poi vabbè, montaggio mobili, carpenteria.
1: Certo, roba grossa, certo.
3: Sì.
0: Tuo sfidante si chiama

0: Marcello e viene da Sassari. Buongiorno Marcello.
1: Buongiorno Marcello.
2: Buongiorno a tutti.
1: Quanti yacht,
2: ciao.
1: Quanti yacht hai che il tuo amico Giovanni te le arreda?
3: Ma ce l'ha Sentino?
1: O ad Alghero?
3: Senti Marcello, che quartiere di Sassari?
2: No, io vivo a Ozieri.
3: Ozieri.
0: Bene, va bene, bene, allora si parte subito col gioco. Prima storia, chi si prenota con il nome, ok?
2: Va benissimo. Okay.
3: Allora, in Oregon un escursionista è rimasto incastrato durante un'uscita in solitaria su una roccia mentre la marea iniziava a salire. È riuscito a mettersi in contatto con il 911. Com'è riuscito l'escursionista a mettersi in contatto con il 911? A. Urlando i comandi vocali all'assistente dello smartphone che aveva nel taschino con gli auricolari attivi. B. Accendendo la torcia dello smartphone. C. Chiedendo aiuto ad altri due escursionisti che passavano di là.
2: Giovanni.
4: Marcello.
0: Giovanni si prenota prima.
1: Giovanni è arrivato subito.
2: La.
3: Urlando i comandi vocali all'assistente. Bravo. Yeah.
1: Sì, sì, beh, sì, giusto, sì, giusto, sì. Bravo, giusto. Bravo, Giovanni.
0: Allora, altra storia. In una pizzeria di Sava, in provincia di Taranto, durante un normale servizio di cena, insomma, un cliente ha iniziato improvvisamente a soffocare a causa di un boccone andato di traverso. Tra il panico generale dei presenti, il pizzaiolo Silvio, è titolare anche del locale, senza attendere la situazione, si è precipitato tra i tavoli per salvare il cliente. Come ha fatto? A. Ha chiamato il 118 chiedendo istruzioni su cosa si deve fare. B. Ha applicato la manovra di Hamlin. Ci ha chiamato un medico nella farmacia accanto alla pizzeria.
2: Marcello.
0: Marcello.
1: Giovanni. Marcello.
2: Sì.
3: No. Invece era la B. No. Era la B. Ha applicato la manovra di Heimlich.
1: Allora attenzione, terza possibilità. I passeggeri sul treno Torino-Genova sono rimasti intrappolati nelle carrozze a causa di un investimento sui binari. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare 150 persone. Come hanno fatto i vigili a salvare i passeggeri? A. Utilizzando delle scale di legno lungo una scarpata. B. Utilizzando dei droni. C. Chiedendo l'aiuto di operai di una ditta specializzata acrobatica.
2: Marcello.
1: Marcello.
2: C.
1: No, Marcello, no, proprio utilizzando delle scale di legno lungo.
0: Mi piace il tuo colaggio.
1: Una scarpata. Tra l'altro fa venire una strizza clamorosa sta notizia, perché pensate andar giù per una scarpata con utilizzando le scale di legno.
0: Eh sì. Giovanni
3: 3-0, ti porti a casa una bella RDS bag, ma a Marcello diamo comunque un nostro gadget, va bene?
1: Okay.
0: Ciao. Grazie, ragazzi.
2: Grazie mille a tutti. Grazie a tutti.
1: E salutaci Ozieri e saluti a tutti. E ciao.
2: Senz'altro.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: ragazzi, per RDS, cari amici, noi abbiamo finito, però c'è già l'energia di Sergio.
1: È arrivato.
2: Buongiorno, Sergiuzzo.
1: Principe, il sindaco di Milano. Buongiorno, sindaco.
3: Buongiorno. Allora,
1: vada
3: oggi...
1: col racconto. Di cosa si parla oggi?
3: Vi stupirò perché parliamo di indecisione, soprattutto quello da telecomando.
0: Okay. Veramente
4: si passa più tempo a scegliere la serie TV che a guardarla.
1: Arbore, sì. 40 anni fa ci fece una canzone strepitosa. Sì.
3: Poi la scuola di oggi e la scuola di ieri. Okay.
0: No, Sergio, è successo qualcosa.
3: Ma
0: perché sai gli argomenti?
1: A Milano così, lui sa
3: poi, no, ma la sua memoria. Poi aspetta.
5: Poi ci racconti tutto sulle tue notti.
3: E poi vi racconterò le mie notti milanesi.
1: E pensate sulle sue notti milanesi, dove meno meno ferrato.
0: Non si ricorda più, infatti. Va bene, noi salutiamo la regia. Grazie a Marco Bellavia, JJ Carrozzo, c'è Severini già pronto che si aggira. E aspettiamo Anna allora, giusto?
3: Allora, stava parcheggiando.
0: Perfetto.
3: Ma sotto casa sua, poi il tempo della strada.
4: Parcheggiando.
0: Quanto sei scemo. Ciao,
1: bacio,
0: amici.
1: Ciao, amici.
6: Tutti facci per RDS. Torna domani dalle 7 alle 10.
1: Tra pochissimo avremo le news con la nostra Robertina Lupi, che salutiamo. Ciao Roberta.
7: Buongiorno.
1: Quindi Mentana e poi Anna e Sergio.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Bentrovati da Roberta Lupi. Subito a Torino, a Scatasuna, violenza al corteo contro lo sgombero del 31 gennaio, in corso perquisizioni in tutta Italia nelle case dei militanti antagonisti vicini al centro sociale, chieste 19 misure cautelari. Ex Ilva, i sindacati hanno indetto uno sciopero di 24 ore per lunedì in tutti gli stabilimenti dopo l'annuncio della sospensione delle attività degli impianti di Taranto. Governo verso un decreto legge per garantire la cassa integrazione ai lavoratori. Legge elettorale, la maggioranza supera il voto segreto alla Camera. La riforma passa, l'opposizione sposta la battaglia alla Consulta per il vaglio di costituzionalità. Al tempo, allerta arancione oggi su parte di Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. Nel napoletano, danni e disagi, chiuse diverse scuole, allagamenti a Brindisi, nuova bomba d'acqua nella capitale. Attività sportive e giovani, accendere la passione offrendo opportunità quotidiane, così il ministro dello sport Andrea Abodi a RDS.
11: 1540

0: 3 playground in altrettanti comuni del sud sotto i 10.000 abitanti, gli 85 playground di Sport Illumina, tutti gli investimenti che stiamo facendo attraverso il bando Sport e Periferia, i 50 milioni sugli oratori perché riprendono una funzione educativa che si è un po' persa nel tempo attraverso lo sport e la ricreazione.
1: Le borse europee aprono il rialzo, a Milano Fuzzi MIB più 0,78 centesimi, approfondimenti su agi.it. Un'ultim'ora, carburanti, Eni taglia ancora il gasolio da 2,21 centesimi a 2,19, il tetto massimo resta 2,25. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
2: Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori. Fino a quando e fino a dove ci riporterà indietro l'America di Trump? È una domanda che soltanto i nemici degli Stati Uniti si ponevano un tempo. Ora però la domanda si fa strada in tutti, perché di questa notte ad esempio la notizia, e non è l'ultima di questo tipo, della decisione del Dipartimento alla Difesa di compiere l'esecuzione capitale di un uomo che si macchiò di una strage gravissima uccidendo 13 persone. L'esecuzione sarà, e questo l'annuncio, pubblica. Sarà una fucilazione che sarà trasmessa in streaming a disposizione di tutti, come se fosse l'America, la pubblica piazza degli anni, dei secoli passati. Ora questo è un ritorno evidentemente all'orrore. Già la pena di morte per noi europei è qualcosa che è stata bandita da tanti decenni, e invece negli Stati Uniti, in alcuni stati americani, c'è ancora. Ma un conto è questo, un conto è esibire l'esecuzione capitale. È qualcosa che riporta indietro davvero di tanto e soprattutto qualcosa che interroga su cosa stanno diventando quegli Stati Uniti. Non è un'iperbole, è la sostanza. È di pochi giorni fa la notizia che una donna che qui era stata somministrata l'iniezione fatale era sopravvissuta, incomprensibilmente secondo i medici, ma era sopravvissuta. E ci si interroga davvero su chi ha il diritto di somministrare la morte, se può essere lo Stato, se può essere la mano pubblica, se può essere la sentenza capitale. Qui però siamo all'abominio, appunto, la fucilazione sulla pubblica piazza globale. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: È venerdì 9 ottobre 2026, le 10 minuti, buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS da questo istante fino a mezzogiorno, insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
5: Con Sergio Topolonchio Friscia.
4: Con Severini Regia.
5: Come stai, Topolonchio?
4: Tutto bene.
5: Che hai fatto ieri sera a Milano? Racconta, racconta, ma racconta,
4: abbiamo,
5: racconta.
4: Abbiamo fatto una puntata molto carina di un programma molto simpatico, ci siamo divertiti, insomma.
5: Vabbè, poi?
4: Basta.
5: A cena?
4: A nanna? No, quale cena? Abbiamo finito a luna di notte.
5: A luna?
4: Sì.
5: E non c'era una milanesina per
4: niente,
5: te, una cotoletta?
4: Io sono casto e puro, lo sai, cast away. Partiamo così, decolle.
5: Pazienza.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo.

0: La carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami.
1: Perché non mi volevo parlare d'amore.
2: Solo questa è la sequenza mixata di

0: finita.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Eh sì, e finisce così la sequenza mixata alle 10:15 di questo venerdì con Anna Pettinelli e Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno qui su RDS.
2: Quanto ci metti a scegliere cosa guardare in televisione?
1: Ma abbastanza poco. Poi se,
2: poco?
1: Se so che ci sei tu a tale quale ti guardo, per esempio.
2: Ecco. Non sto parlando di me, sto parlando di una serata casalinga, sì, in cui hai il, ad esempio io che le ho tutte,
1: sì,
2: io ho tutte le piattaforme, sì, dine una io ce l'ho, capito? Sì. La piattaforma del topolone, c'ho anche quella.
1: Netflix
2: ce l'ho. C'ho Netflix e tutte le altre. Quindi la sera dice che cosa guardo, c'è una media internazionale di possesso del telecomando prima di scegliere. No ragazzi, siamo veramente fulminati.
1: Ne parliamo.
2: E lo dimostreremo.
3: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
4: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno.
3: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% Grandi Successi. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.

0: Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
1: Siamo Elia Nuzzolo
2: e Matteo Ciuccioli,
1: alias Max Pezzali
2: e Mauro Repetto.
1: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
3: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione, elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
9: Siete unici, siete fantastici.
7: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Comando, ce l'avete? Bene, mettetelo sul 265 digitale terrestre, lì c'è da scegliere solo la buona musica, ma quello lo facciamo noi.

0: ballare Take You Dancing, Jason Derulo su RDS. Stasera giù le mani dal telecomando, sì. Anche perché c'è una media internazionale per la scelta, con tutte le piattaforme, le offerte tra TV generalista e piattaforme per l'appunto, per scegliere cosa vedere.
1: La media globale oscilla tra i 10 e i 14 minuti per singola sessione prima di riuscire a scegliere cosa guardare. Secondo recenti rilevamenti di mercato condotti da istituti di analisi come Nielsen, questa tesa equivale a circa 110 ore all'anno
0: senza vedere nulla.
1: Niente, perse semplicemente scorrendo i menu e i cataloghi delle piattaforme. E quali sono le cause principali? Dunque, la saturazione del catalogo, troppe opzioni riducono la capacità decisionale, la frammentazione tra app, passare continuamente da un'applicazione all'altra per confrontare i titoli allunga i tempi. E poi c'è l'abbandono della ricerca, circa il 19-20% degli utenti desiste prima di aver trovato qualcosa, spegnendo la TV o cambiando l'attività, insomma, senza aver visto nulla. Ci sono anche differenze generazionali, per esempio i giovani, la generazione Z e millennial, impiegano mediamente fino a 18 minuti per trovare qualcosa da guardare. Le generazioni più adulte, i boomer, chiudono la ricerca entro i 9 minuti, optando più spesso per contenuti già noti oppure la TV tradizionale. Poi c'è una regola dei 3 minuti, no? Cioè, se un utente non trova un titolo che catturi la sua attenzione nei primi 3 minuti di scorrimento, il livello di interesse crolla. Da quel momento in poi si attiva uno scorrimento passivo, doom scrolling chiamato così, che porta spesso all'abbandono dell'app. E poi c'è l'effetto infinite scroll, cioè interfacce basate su locandine animate, trailer automatici, libreria, scorrimento infinito, che stimolano brevi scarichi di dopamina che trattengono l'utente all'interno dell'app, trasformando la ricerca del contenuto in attività a sé, diciamo, anziché in un semplice passaggio intermedio. Poi fattore coppia o gruppo, che cambia la cosa: quando la scelta coinvolge due o più persone, il tempo medio di selezione raddoppia, superando frequentemente i 20-25 minuti
0: per scegliere qualcosa da vedere in
1: follia,
0: gruppo.
1: Follia totale.
0: Sì. Quando è un gruppo, ma anche marito e moglie che si trovano davanti alla televisione, perdono moltissimo tempo. Sì. E poi un utente medio analizza circa 10-15 schede, ma scarta oltre il 70% dei contenuti raccomandati dall'algoritmo, perché questo maledetto e benedetto algoritmo, se tu vedi una volta un documentario sulle balene, ti ripropone, capito, balene come se non ci fossero altri animali sulla terra, ed è, funziona così. E poi noi abbiamo scoperto per voi una cosa: prendiamo Netflix, no? È l'unico che ce l'ha, che ti fa vedere come tutte le altre piattaforme, ma effettivamente esistono dei numeri. Se nella barra di ricerca si mettono dei numeri speciali, ti usciranno le commedie indipendenti, i film d'azione e di avventura, thriller psicologici, film sulle arti marziali e commedie TV. Sono dei numeri che vanno messi nella barra di ricerca. È l'unica piattaforma che lo fa. Adesso non ve le diciamo che sarebbe troppo lungo, non importa, poi le troverete se avrete voglia di vederle. E non funzionano allo stesso modo tutte le altre piattaforme, che invece si basano sull'algoritmo. Allora, cosa dicono gli esperti? Di spiazzare l'algoritmo. Nel senso, siccome l'algoritmo ti fa vedere sempre le stesse cose, vai a vedere contenuti che non ti interessano, li guardi per 5 minuti e poi desisti. E l'algoritmo ti incomincerà a proporre delle cose diverse, se avete voglia. Noi diciamo sempre
1: il famoso scelti per te,
0: il famoso scelti per te, ma guarda che è veramente tremendo. E io direi che invece il 265 è una scelta sicura.
1: Beh, è una scelta da fare assolutamente.
0: Quindi
1: tutti,
0: quando avete un telecomando in mano, provate il 265. C'è questa social TV che è diversa da tutte, è la nostra, che dice che stai facendo un discorso pro domo tua. Sì, sto facendo un discorso pro domo mia.
1: È oggettivo.
0: Adesso in questo momento vedete un bellissimo uomo siciliano.
1: Ciao, sono il bellissimo uomo, sono il bello della diretta.
0: Sei il bello della diretta, con i suoi occhiali scuri, perché è un po'. Vi ricordate come
1: se no si innamorano troppo e poi soffrono.
0: Ma questo l'aveva già fatto Jim Belushi, però.
2: Mamma mia, Sergio.
0: Vabbè. E in questo momento vi diamo anche la possibilità di vedere un video nuovo, perché esce oggi, ve lo facciamo sentire, il nuovo di Marco Mengoni.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Marco Mengoni. Giornate perse.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. La sai la storia di Katrina? Katrina ha firmato con tutto il gruppo questo pezzo,
1: sì,
0: ma le edizioni e i diritti del pezzo erano suoi, per cui lei continua a guadagnare soldi da questo pezzo e il resto della band ciuccia il dito, il
1: the
0: calzino.
1: The Waves sono in mezzo
0: all'altro. Ciucciati il calzino.
1: Benissimo.
0: Funziona in maniera. Sì, ce ne sono tanti di questi giocarelli del mondo della musica. Torniamo a scuola, amici,
1: sì,
0: a vedere la differenza tra le scuole di oggi e quelle che facevamo noi. Erano meglio o erano peggio? Noi asetticamente vedremo le differenze di didattica e altro.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo.
4: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith, info e biglietti su livenation.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
11: Su alcune cose sono migliorati.
12: Su tutto il resto ci stanno lavorando.
13: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
14: Denaro è tempo il?
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
16: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
17: Giornate intense.
18: C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1.199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
0: A scuola con il grembiulino. Chissà com'eri carino quando eri piccolo, Sergio.
1: Guarda, è bellissimo. Se trovo una foto te la mando.
0: Dai, che la mettiamo sul 265.
1: Ok, ok.
6: Again?
14: 100%.

0: perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: di fibra assoluto, secondo me proprio una mano proprio felicissima.
1: Beh, la radio 100% grandi successi,
0: certo. Andiamo a scuola e vediamo la scuola, diciamo, degli anni 80 e la scuola di oggi. Ci sono proprio delle differenze sostanziali, poi faremo anche un po' di casa ricordi insieme. Metodo d'apprendimento all'epoca, nel 1980, era nozionistico e mnemonico, quindi studio su libri di testo, ripetizione a memoria e grandi volumi di lettura. Oggi per competenze laboratoriale, cioè lavoro di gruppo, progetti multimedia, sintesi e problem solving, è proprio tutta una cosa completamente diversa. La tecnologia degli anni 80 era 100% analogica, quaderni, enciclopedie cartacee, eccetera, eccetera, eccetera, e oggi è digitale diffuso, il registro è elettronico. E poi sapete che hanno i monitor touch, tablet, intelligenze artificiali e fonti online. All'epoca la scuola del 1980 per la valutazione e la disciplina aveva i voti in decimi e giudizi rigidi, quindi forte autorità del docente, bocciature più frequenti e supporto genitoriale quasi sempre a favore della scuola. E di questo parliamo. E valutazione invece formativa e inclusiva, piani didattici personalizzati, forte attenzione al DSA, il dialogo frequente con scuola-famiglia. Il rapporto scuola-famiglia negli anni 80 era distaccato, la parola dell'insegnante era raramente messa in discussione dai genitori, oggi invece molto stretto e talvolta conflittuale. Questo è. Però cosa sanno i ragazzi degli anni 80 che i ragazzi cosa sapevano almeno? Forse qualcosa ce la siamo anche dimenticata.
1: Sicuramente c'era la ricerca autonoma, l'orientamento tra le fonti cartacee, quindi senza Google o Wikipedia, bisognava consultare enciclopedie, schede di catalogo in biblioteca, dizionari, quindi i ragazzi da allora sapevano come muoversi tra volumi fisici, sintetizzare testi complessi senza la scorciatoia del copia e incolla.
0: Oggi chiedi all'intelligenza artificiale, fammi rapidamente in 30 righe non so, la vita del Manzoni.
1: Poi la memoria a lungo termine, il calcolo mentale, l'assenza di smartphone e calcolatrici portatili diffuse costringeva a memorizzare numeri di telefono, date storiche, poesie a memoria, tabelle, insomma la memoria di lavoro veniva esercitata costantemente per necessità quotidiana. Poi vabbè, insomma l'autonomia di gestione del tempo libero e la noia creativa, ovviamente i ragazzi degli anni 80 trascorrevano ore nel pomeriggio senza supervisione continua a schermi digitali, questo sviluppava una spiccata capacità di organizzarsi, organizzare il tempo, inventare giochi dal nulla, risolvere conflitti relazionali dal vivo tra pari nel quartiere. Poi anche l'orientamento spaziale, la lettura delle mappe, ci si orientava a memoria visiva, no?
0: Ma vi ricordate le cartine mute?
1: Il tutta città,
0: insomma. No, il tutta città, proprio le cartine mute. Io forse sono andata a scuola anche prima degli anni 80, quindi mi ricordo che c'era una sagoma, era un foglio bianco con la sagoma della Lombardia e tanti tondini, e tu dovevi mettere le province della Lombardia, ma le dovevi mettere al posto giusto, non potevi mettere Milano a sud, Como a nord.
1: No, sicuramente appunto dovevi sviluppare una mappa mentale dello spazio senza il supporto dell'indicatore GPS, per esempio, no?
0: E guarda che questa è una cosa importantissima.
1: Esatto, ma facciamo un paragone con quello che stanno i ragazzi di oggi, no? Che quelli del 1980 non immaginavano, no? Gli studenti possiedono competenze impensabili 40 anni fa, tipo l'alfabetizzazione digitale, la gestione del flusso informativo, sanno navigare interfacce complesse, fruire di contenuti multimediali ed elaborare informazioni ad altissima velocità. Hanno una consapevolezza globale e inclusività, hanno una maggiore sensibilità verso le tematiche come il cambiamento climatico, la salute mentale, la diversità, l'inclusione sociale, lingue straniere e apertura internazionale grazie all'accesso a contenuti in lingua originale, per esempio le serie, YouTube, gaming. L'inglese parlato è nettamente più fluido rispetto alla media degli anni 80.
0: Quindi non è tutta una schifezza, ragazzi. Poi ovviamente i nostri ragazzi, chi va a scuola oggi è inserito nel mondo moderno, parliamo di intelligenza

0: artificiale sono nativi digitali, sì. E questo cambia moltissimo. Però noi vorremmo andare a mettere il naso negli zaini dei ragazzi di oggi e quelli di allora. Ad esempio, le penne erano le penne a sfera classica e stilo, sì. Oggi sono penne cancellabili e tecniche.
1: Sì.
0: Vedi? Le gomme erano la gomma, al massimo avevi lo sbanchetto liquido, sì. Oggi ci sono nastri correttori a secco, sì. Che sono molto più utili. I colori fluorescenti base, avevamo 4 evidenziatori, adesso ci sono le tonalità pastel, sì. Che si cancellano, eccetera, eccetera. Avevamo quaderni fissi e le rubriche, oggi sistemi modulari visuali, insomma è tutto molto cambiato. Sì. E la merenda. Della merenda vogliamo parlare. La
1: Quante
0: merenda
1: volte
0: che avevate voi
1: fregate
0: negli
1: i nostri
0: anni
1: compagni.
0: 70, 80, sì, nello zaino, e quella che invece mettete ai vostri figli. Sì. Guarda, voglio fare merenda, è ora di merenda. 38822 38822. Io avevo la classica, era secca, ma proprio secca sta merendina.
1: Io di secco non ho mai avuto niente, vita mia.
0: Pensa, secco.

0: c'è tanto amore. Bellissimo, bellissimo.
1: È ricreazione, facciamo merenda. Allora, Giovanni, sì, che cosa hai dentro lo zaino?
2: I classici crackers che si sbriciolavano.
1: Vabbè, ma tutti i giorni sti cracker, ma mamma poteva anche i mettere crackers, qualcosa di diverso. I crackers.
0: Io avevo la brioscina calda col cioccolato fondente dentro. La tavoletta di cioccolato.
1: Scusa, come calda a quest'ora? Stiamo facendo ricreazione e merenda. Come, certo, ti arrivava dalle 8 della mattina?
0: Ma sai, il forno accanto alla scuola.
1: Ah, uscivi proprio di scuola per andarti a comprare.
0: Modestamente.
1: Ma come modestamente? Allora, merende di allora e merende di oggi. Ci dite, mamme, perché tanti sono i ricordi, sono bellissimi.
0: Sì, continuate a raccontarci perché sentiamo le vostre voci.
1: Voglio sapere cosa mettete mamme voi oggi. Anche oggi.
0: Ma secondo me lo fanno direttamente loro. Le mamme non preparano più, ma lo sentiremo dalle vostre voci. 388 22 388 22.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna Robertina Lupi. Buongiorno Robby.
6: Buongiorno.
5: A te.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Bentrovati da Roberta Lupi. Maltempo nel Trapanese, doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala, danni a edifici e auto, colpita anche una scuola, ci sarebbero feriti. Oggi allerta arancione su parte di Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. Torino, a Scatasuna, violenze al corteo contro lo sgombero del 31 gennaio in corso, perquisizioni in tutta Italia, chieste 19 misure cautelari. L'Arabia Saudita esclude una tregua con gli Houthi filo iraniani dello Yemen, almeno 3 cittadini sauditi rimasti uccisi negli attacchi di giovedì sferrati dai ribelli sciiti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh. Il conflitto in Ucraina, Mosca colpisce Zaporizhia, Kiev, Bilgorod, vittime e feriti a Miami oggi negoziatori ucraini con Regno Unito, Germania, Francia, NATO e UE. Gli inviati americani Witkoff e Kushner in Russia entro ottobre, così Axios. No del Papa al radicalismo religioso, le parole di Leone XIV durante la messa per l'inaugurazione del l'anno accademico delle università pontificie.
10: In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero.
6: Carburanti, in Italia ancora il gasolio da 2,21 euro a 2,19, tetto massimo a 2,25. Banca Italia, ad agosto il tasso sui nuovi mutui per le famiglie sale a 3,99%, accelerano i prestiti. E lo sport col tennis a Shanghai, fuori Cobolli e Berrettini, MotoGP in Indonesia, prequalifica Fernandez davanti a Bezzecchi e Martin. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
11: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Ieri quindi si è conclusa la lunga battaglia parlamentare per la legge elettorale, si sa come è finita. Ora ci saranno i tempi supplementari con i ricorsi alla Corte Costituzionale da parte delle opposizioni su alcuni punti di dubbia costituzionalità, appunto. Ma la mia impressione netta, chiara, è che poi all'opinione pubblica, al cittadino elettore, di tutto questo interessi il giusto relativamente. Non è questa la sostanza dello scontro, non è questo che appassiona le tifoserie e tantomeno coloro che, non tifando, aspettano di sapere chi votare, non attraverso le posizioni sulla legge elettorale, ma attraverso le idee e le proposte che riguardano la loro vita, la nostra vita e anche le questioni internazionali e anche tutto quello che queste portano nella nostra vita quotidiana. E l'impressione è che non soltanto l'opposizione, di cui lo si dice praticamente ogni giorno, sia priva di un programma e probabilmente con idee non convergenti tra le varie aree di quello stesso campo largo, ma anche la maggioranza è attraversata da forti divisioni, soltanto che il governare insieme in qualche modo le mette sullo sfondo. Ma se pensiamo all'Ucraina, ma anche al Medio Oriente, ma anche all'immigrazione, si sente di tutto, ma non la sostanza di tutti i giorni. Come fare a far funzionare meglio la macchina Italia? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Quelli della mattina di RDS fino a mezzogiorno insieme anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove scorrono già i vostri messaggi al 38822 38822. Ma vogliamo sentire i vocali. C'è la regina indiscussa della radiofonia, Nuzza Pettinelli.
12: C'è Sergio Topolone Friscia.
5: C'è
12: Severini Ricci. Buongiorno. La

0: Ma chi la fa più la merenda? Noi adulti adesso al massimo facciamo uno yogurt che può essere un break, no? Ma all'epoca però i bambini avevano bisogno, la come ce l'hanno tutt'oggi, bisogno di un momento di stacco per mangiare. Tanti ricordi e poche le mamme che ci dicono cosa mettono nello zaino del bambino.
1: E allora ditecelo al 38822 38822.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo.

0: Oh My Soul, ed era Bruno Mars su RDS. Abbiamo detto che è il momento della ricreazione,
1: sì,
0: Andrea? Sentiamo,
1: sì,
0: un po'. Sì, scusi, sì. La campanella dov'è?
1: Sentiamo.
0: La campanella è morta.
1: Sentiamo.
0: È morta.
1: Eccola, eccola, eccola, eccola, eccola.
0: Se non c'è la campanella non si può fare
1: cosa
0: merenda.
1: C'è nella merenda? Cosa c'è?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Mia mamma negli anni 80 mi metteva in cartella la crostatina del... Il problema è che all'intervallo questa crostatina,
1: sì,
2: più che mangiarla la dovevo sniffare,
1: era
2: perché si era praticamente
1: macinata.
2: Ciao, a tutti.
0: Ma la mangiavi lo stesso?
1: Beh,
0: capito? Tutte le briciole, facevamo un casino su quel banco.
1: Spettacolo.
0: Terribile. Vai.
3: La mia merenda,
1: sì,
3: a scuola, era due fette di pane con olio e peperoncino dolce tritato.
1: Buono.
3: Era una squisitezza.
1: Beh,
3: alla fine del mondo
1: con l'olio,
0: ma
1: buono,
0: bambino,
1: il pane con l'olio,
0: il peperoncino, olio, vabbè, peperoncino, no, e vabbè, si usava, la mamma aveva quello, faceva quello.
4: La merenda,
1: sì,
4: la pizzetta rossa del fornaio che il Vitello vendeva
1: che
4: sotto banco,
1: che
4: ci faceva pure un po' di cresta
1: la pizzetta,
0: ci faceva la cresta, è bellissima
1: la pizzetta del forno, è la cosa ancora oggi spettacolare,
0: buonissima, semplice, col pomodoro,
1: col pomodoro,
0: non mozzarella,
1: quel pomodoro, quello buono, oh, mamma mia, che sapore sto.
5: Ragazzi, vi volevo dire che io negli anni 80,
1: sì,
5: avevo un giapponese che viveva a casa mia, e quando nessuno sapeva che cos'era il sushi,
1: sì,
5: a me mi preparava lui la merenda, che era una palla di riso con i gamberetti dentro e le alghe fuori.
1: Quindi sei stato
5: e
1: il
5: quando
1: primo...
5: andavo a scuola mi guardavano come un marziano.
0: Ci credo.
5: Per cui ero l'unico che sulava dalla pizzetta rossa o bianca col profilo.
1: Il sushi è notato.
5: Buona giornata a tutti, Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale, bravo. Bella questa cosa, il sushi antelitteram. Veramente.
1: Bravo.
6: Buongiorno, Carmelo da Macerata.
1: Ciao.
6: Mi avete sbloccato un ricordo clamoroso. Noi ci portavamo delle merende allucinanti.
1: Cioè?
6: E alle superiori ci stava un mio compagno di scuola,
1: sì,
6: che praticamente si portava una panelluccia da un chilo di pane,
1: sì,
6: tagliato un pezzo, tolta tutta la mollica e dentro ci metteva la ciambotta.
0: Buona!
6: Una cosa spettacolare,
0: che
6: ragazzi.
0: La ciambotta è un piatto tipico della cucina meridionale, è uno stufato di verdure.
1: Ah.
0: Può esserci anche la carne dentro, ma generalmente sono praticamente patate, melanzane, pomodori, peperoni, zucchine, peperoncino, la cipolla, tutto stufato in padella. Quindi cosa facevano questo? Un chilo di pane, ma vedete, una pagnotta da un chilo, svuotata con dentro la ciambotta. Meraviglia.
1: Stupendo.
0: Ma oggi?
1: Sì.
7: Ciao ragazzi, allora io negli zaini dei miei figli,
1: sì,
7: allora il mercoledì è indicato dalla scuola che devono assolutamente portare un frutto, che ogni settimana deve cambiare.

0: anche
1: una settimana mettiamo un frutto nuovo, una pera,
2: ha proprio indicato dalla scuola.
0: Sì, senti, senti.
1: Gli altri giorni della settimana diciamo che andiamo a panini, un panino con mortadella, un panino con salame, o una volta a settimana posso concedergli una merendina, ma
0: una volta a settimana, lo yogurt, insomma, è abbastanza serio. Ma in tante scuole funziona così.
3: Del mio bambino non si può portare cibo da fuori, per cui anche la merenda viene fatta col cibo fornito dalla scuola. Nel nostro caso gli danno della frutta.
4: Sì.
3: Mentre ricordo che alla mia, quando ero piccola io, negli anni 90, portavamo tranquillamente cibo da fuori, addirittura festeggiavamo il compleanno facendo noi tutti insieme la torta nella cucina della scuola.
4: Ma che figata.
3: E invece adesso anche questa cosa non si può più fare, non si può neanche portare la torta da fuori e il compleanno viene festeggiato con una torta finta, diciamo.
0: La torta finta, ma che cosa triste la torta finta, cioè non puoi portare per ragioni di igiene, cioè, eccetera, la torta da fuori, e quindi i compleanni con la torta finta. Facciamo la torta finta, che gli dai da mangiare a questi bambini? Un pezzo di polistirolo. Dai ragazzi,
4: un compleanno finto.
0: Io capisco tutto, ma su certe cose, se svegliamo anche le feste dei bambini, una crostata non ha mai fatto male a nessuno. Scusate.
4: Vengo io a cucinare, bimbi, state tranquilli, sto arrivando.
0: Sì, è ancora. Ti mangi tutto per la strada, tu non ci arriva niente a scuola.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.

0: Los Angeles, Adila su RDS, la storia della torta finta ha colpito tutti. Allora, diciamo che a parte il mio disappunto, sì. Ma mi hanno detto mio figlio è allergico, se la torta viene da fuori potrebbe provocargli uno shock anafilattico, ma la scuola sa esattamente se ci sono dei bambini a rischio, certo. E ci sono delle pasticcerie che possono fare delle torte che siano senza gli allergeni e tutto, quindi volendo con un po' di buona volontà si potrebbe fare. Però abbiamo il campione del mondo. Senti.
1: Ciao RDS. Ciao. Penso che vincitrice assoluta sia la mamma di mio zio, sì? Che per merendina a scuola faceva portare a mia cugina la rosetta ripiena di fagioli con le gotiche o polpette.
2: Ma la cosa meravigliosa.
0: Ma cosa leggera,
2: poi di mattina. Una dormita subito dopo.
0: Bicchiere di vino, no. Perché scusa, quei fagioli con le cotiche, rosso, buono, ci stava benissimo.
2: Non c'è niente da fare.
3: Tutti pazzi per RDS Live. Cerca proprio te.
4: Torniamo live.
5: Amici! Vieni alla nostra festa di Halloween. Il 27 ottobre ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
6: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
4: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS vinci l'invito per il nostro live. E non è uno scherzetto.
5: Ma è un dolcetto.
4: Wow.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collegamento.

0: Lati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghi Versario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Pronto?
7: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
6: Beh, un po'.
7: Mi dispiace, non volevo.
6: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
7: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
6: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
8: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ehi, sveglia! Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Volete urlare Yes Weekend? Potete farlo come con il regalone del venerdì. Eccolo che arriva. 4 di fila senza interruzioni. La sequenza mixata.
18: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.
19: Criste Serendi.

0: come disannuncerebbe la Pettinelli, Robert Williams Angels.
1: No, non lo disannuncerei così, lo vedi come sei. Vi ricordate la banda Bassotti?
0: Sì, certo.
1: Che carini che avevano la mascherina, sì. Erano tutti belli cicciottelli con la loro maglietta a righe. Beh, c'è la banda del vino che in un 24 ore fa, 24 ore fa ha fatto un colpo da 5 milioni
0: di euro.
1: Non male. Vi raccontiamo della banda del vino e altre bande che purtroppo non sono la banda Bassotti.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: I vecchi film in realtà non riusciamo più a guardarli, sono troppo lunghi.
4: Come saranno i film? Vediamo.
3: Proviamo a farli corti noi, vai.
4: Frozen. Una regina Disney si ritrova nel reparto surgelati del supermercato. Era entrata in primavera, rimane un po' spiazzata e si congela.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer
8: e il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
14: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
14: alias Max Pezzali
15: e Mauro Repetto.
14: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
16: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
18: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
19: Siete unici, siete fantastici.
17: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno.

0: e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
1: naturelle. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione.

0: Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MediaWorld.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'è la banda del buco, la banda Bassotti e la banda di Sergio Fritta.
4: E la banda ubriaco.

0: Music. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di tè.

Swift, Passion Zero. Max Pezzali, Le Ali.

0: Stacey Abrams, That's So True, è proprio vero, ma che colpo che hanno fatto, 5 milioni di euro, sì. Hanno scassinato una banca? No.
1: No!
0: Hanno fatto il buco in una gioielleria?
1: No!
0: No. Cosa hanno fatto?
1: 30.000 bottiglie rubate dalla cantina di Marchese Antinori a Cortona in Toscana, appunto come dicevi un colpo da 5 milioni di euro, il più grande furto di vini nella storia d'Italia, la banda è entrata in azione di notte con un'operazione quasi militare, riuscendo a deludere i sistemi d'allarme, disattivando le telecamere e a caricare centinaia di casse sui tir, portando via pezzi pregiati dell'annata 2023, ma è solo l'ultimo capitolo di una lunga serie di assalti alle aziende vinicole più prestigiose del paese, da Montalcino alle Langhe, dai cavò dei ristoranti stellati ai camion carichi di pallet. Nel mirino del crimine organizzato non ci sono casseforti e portafogli azionari, ma l'oro rosso della viticoltura, prodotti d'eccellenza che, se rubati in grande quantità, possono essere stivati e rivenduti in mercati paralleli d'oltreoceano, nell'est Europa e nelle aste clandestine di mezzo mondo, ma pure i locali italiani sfruttando canali di vendita clandestini.
0: Incredibile, ragazzi, tutte bottiglie pregiatissime che costavano come minimo 120 euro l'una, quindi rendetevi conto di per arrivare a 5 milioni hanno veramente svaligiato un magazzino e hanno scelto tra l'altro l'annata del 2023, che a sentire proprio gli stessi produttori
1: tra le migliori dell'ultimo periodo
0: ma poi vedrete il vino, il vino diventa proprio oro rosso in questo caso, erano tutte bottiglie di quello che viene chiamato il super Tascano, insomma il super Sangiovese di Toscana, non solo perché erano anche bottiglie di blend, insomma. Ma se la banda del vino fa dei colpi del genere, non è da meno la banda del parmigiano, perché purtroppo in Italia abbiamo anche la banda del parmigiano che fa dei furti nei caseifici e rubano formaggi stagionati tipo il parmigiano reggiano, il grana padano, che sono i bersagli preferiti della criminalità.

0: organizzata. Ci sono anche la banda dell'oro verde, incredibile, io pensavo che non si rubasse anche l'olio, perché l'olio d'oliva è uno dei prodotti più soggetti a rapinamenti, furti nei frantoi, assalti in mezzi di trasporto, quindi fanno assalti ai tir di olio per rubare l'olio. C'è la banda dei tir, poi più complessa, è il furto di merci in transito, organizzazioni specializzate nella logistica illegale prendono di mira trasporti su gomma in snodi autostradali, specialmente lungo le direttrici di Piemonte, Lombardia, Emilia e Campania, e utilizzano motrici rubate per agganciare semi rimorchi e container rimasti in sosta nelle aree di servizio nei parcheggi logistici, cioè staccano la motrice, ne attaccano un'altra e se la portano via, cioè tutte cose che io non sapevo. E c'è anche il racket dell'ortofrutta. Più che di furti puntuali, in questo caso si tratta di un controllo sistemico dei mercati ortofrutticoli, dei mercati da parte delle organizzazioni tipo Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, eccetera, eccetera. Questo tutto riguarda il vino. Dunque, adesso la prossima volta che trovate in un ristorante, se non è un ristorante di fiducia e conoscete, sapete che quella bottiglia potrebbe essere stata rubata in questo super, super furto da 5 milioni di euro. Vabbè, ma noi mangiamo la pizza, Sergio.
1: Ma noi sì, tanto.
0: Ci mettiamo una birra.
1: Ma sì.

0: Elisa, chiude l'appuntamento con Anna e Sergio. Sono arrivati Petra e il principino.
1: Senti come urla il Priscia oggi. Oggi il Sergione urla.
2: Amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Che bello vedervi. Sono felice che ci siate voi adesso, che così si rilassano gli ascoltatori. Che è stata una mattinata agitata.
1: Cosa avete fatto? Perché?
3: Ma no, è Sergio che è agitato oggi.
2: Che è successo, Sergio?

0: combinato, ma no, Sergio?
1: Sono agitato.
0: Ah, è tranquillo.
2: È l'aria Sergio. Di Milano, secondo me.
0: È l'aria di Milano che dici che è particolare.
3: E lo sai, qua siamo tutti schizzati.
4: È l'aria di Milano che fastidio. È l'aria di Fento che fastidio.
0: Va bene, poi arriva anche il Verni alle 14.
3: Certo, siamo io e Leo fino alle 14 e poi ovviamente arriva Giovanni dalle 14 alle 15 per i peggio più peggio.
2: E non tu e Leo metterli. Di cosa chiacchierate?
0: Di Nada, raccontiamo tutta la storia di Nada. Tu farai Nada, giusto? Tale quale show, sì, Petty. Sì.
2: Ma se possibile che bisogna parlare solo di me? Che
3: allora, il mio maestro...
0: No, posso farti una domanda? No, questa curiosità. Sì. Quanto ci metti a struccarti? Cioè, a truccarti non lo so quante ore ci voglio.
2: Tre
0: ma
2: ore
0: anche
2: e
0: a
2: mezza, quattro.
3: Mamma struccarti? Mia, tante.
2: Beh, le trasformazioni con tutte sì. le protesi, nasi, guance, menti finti.
4: Beh, a struccarsi 40 minuti.
2: Esatto, ci vogliono almeno una quarantina.
3: Comunque, Anna, il mio maestro di canto, che saluto, che è Mauro Penacca, che ci ascolta sì. spesso. Noi facciamo Nada con il coro, devi fare nel naso.
2: Bene. Allora mi metto una molletta
3: facendo anche proprio facendo anche un po' la smorfia proprio così il suono ti esce meglio.
2: Va bene. Vedremo adesso, lasciatemi stare, parlate voi di altro che più interessante, ne torniamo domani alle 10.
3: Ciao,
2: grazie
3: ragazzi.
2: Severini,
0: ciao, baci.
2: Baci.
0: Ciao.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
5: Torniamo in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo, li sentiamo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno da Paola Gubbiotti, premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana celebre per il suo contributo alla lotta all'apartheid, difese Nelson Mandela. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU ha accusato Israele di genocidio nella striscia di Gaza. Il maltempo che sta sferzando il centro-sud nel trapanese, doppia tromba d'aria marina nella zona del porto di Marsala, danni a edifici e auto, colpita una scuola, alcune persone ferite. Scuole chiuse in Campania, nubifragio a Napoli, numerose strade sott'acqua. Interventi dei vigili del fuoco nel litorale sud di Roma, oggi allerta arancione nel Lazio e in Campania. Dopo il via libera definitivo alla Camera alla legge elettorale, le opposizioni lunedì presenteranno i ricorsi alla Corte Costituzionale. Giorgia Meloni difende la riforma.
9: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente mette e rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia.
5: I dati Istat sulla produzione industriale ad agosto cala dell'1,3% rispetto a luglio, praticamente invariata sull'anno. E ad agosto i tassi sui mutui sfiorano il 4%, il dato più alto dal 2024. Banca Italia registra anche un aumento dei prestiti a imprese e famiglie. Questa è RDS. Su RDS.
10: Buongiorno Petra, buongiorno amici di RDS.
5: Ciao Leo.
10: Ho subito una preoccupazione, ma secondo te WhatsApp c'entra con l'algoritmo di Instagram? Perché io le cose, mi è capitato questa cosa di scrivere una roba su WhatsApp e poi mi è comparso su Instagram.
5: Sì, certo.
10: Tutto collegato, tutti stessi dati, stesso mondo.
5: In generale tutto quello che tu fai sul telefono viene comunque registrato e poi ti viene riproprato sui social network.
10: Posso dire che sono preoccupato. Sono preoccupato, comunque le cose su WhatsApp dovrebbero essere private.
5: Adesso vedrai che ti arriveranno delle cose sulla preoccupazione.
10: Sì, è vero, perché sto parlando con te e quindi l'algoritmo impazzisce ulteriormente.
5: Dai, si comincia con la sequenza mixata.
11: All'inizio di ogni ora.

0: Si chiude così la sequenza mixata su RDS, è tutto. Ultimo Petra Loreggiani e Leo Di Bello con voi alle 12.18 in questo momento.
1: Ciao, ti chiami Di Bello ma sei brutto. Ma veramente l'ho scritto. Cioè, ti chiami Di Bello ma sei brutto? Credo
0: ma
1: che
0: siete dalle... dei geni.
1: Ma posso essere sincero, dalle elementari mi ha fatto la battuta così. Cioè, proprio alla base delle basi. Cioè, io li apprezzo, io faccio tutto il giro il mio cervello, io li apprezzo.
0: Adesso mi hai fatto venire in mente una cosa.
1: A te cosa ti dicevano? Le battute tipo così, no?
0: Io avevo ovviamente Pietra. Poi qualcuno, diciamo che... Cioè, i miei compagni di classe erano noti a utilizzare anche cose, quindi...
1: Però sei una pietra, in napoletano è un complimento.
0: Sì, è un complimento. No. Poi vabbè, osso, però io non me la sono mai presa. Olivia,
1: no, ma neanche io me la prendo, magra. No, però l'ho notato perché mentre siamo andati in onda avevo visto quella cosa.
0: Sai che possiamo farci partire poi dopo un'interazione? Secondo me è carina questa cosa. I nomignoli, i nickname, da che cosa derivavano ovviamente e quanto effettivamente hanno influito poi
1: sulla vostra vita. Sì, sono quelle cose che ti danno quando sei piccolo o nella fase adolescenziale, che è quella più pericolosa, perché lì veramente non sei strutturato per reggere anche delle battute eccetera eccetera, poi magari uno se lo porta dietro
0: per sempre
1: ti porti dietro quel soprannome.
0: Magari più tardi ne parliamo, restate con noi tra poco.
2: Scarica e aggiorna la nostra app, vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio

0: Pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
6: Siete unici, siete fantastici.
4: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: 1, 202, 203.
8: Signor Carlo, che fa?
9: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
8: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
9: Funziona?
8: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
11: Solo con BB Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BB Bell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre. Solo fino al 30 novembre. BBBell.it. Più veloci, più vicini.
12: Ehi, hai visto questi prezzi?
13: Mai!
12: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Hai parcheggiato al primo colpo.
15: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, eh. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
16: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
17: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
21: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: State ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Petra Loreggiana, aspettando Giovanni Vernia che arriverà a partire dalle 14. Abbiamo un sacco di cose, intanto la musica, c'è Siena Spyro.

0: su RDS.
1: Siamo noi, Leo Di Bello e Petra Loregian. È il momento del nostro Music for You.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
4: Music for You.
3: Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te.
0: Dove c'è musica su RDS, sapete che spesso il venerdì ci sono le novità, le cose più fresche che sono proprio appena uscite, che abbiamo voglia di farvi scoprire. Sì. Questa volta si parla di una collaborazione bella. Bella e inedita, perché non l'avevano mai fatto prima, tra Jovanotti e Samurai J.
1: Sì, perché hanno fatto questo brano molto interessante, sì, che si chiama Foglie di Tè, tra poco lo ascoltiamo. Due generazioni diverse a confronto, no? Che si incontrano e quindi giocano sulla metafora del tempo, il tempo che cambia, e sulle relazioni che si trasformano di conseguenza, perché obiettivamente, insomma, il mondo va avanti e le relazioni anche tra le persone cambiano, no? Come dicevamo.
0: Anche il titolo del brano è comunque una metafora, perché Foglie di Tè, il tè,
1: sì,
0: quello che si beve, il tea, foglie di
1: il
0: tè,
1: tea.
0: Il tea, foglie di tè inteso di tè,
1: che
0: di
1: grande,
0: tè in quanto
1: ci sottovaluti
0: persona.
1: Petra, possiamo intuirlo, no, nel senso che giocano su questo, no, sul,
0: sì,
1: fatto proprio delle relazioni interpersonali. Poi devo dire, c'è un'anima malinconica di sottofondo, ma poi un pezzo che farà ballare,
0: perché
1: insomma,
0: si
1: che
0: citano
1: potete cantare
0: le foglie
1: in,
0: perché le foglie nel tempo si trasformano, ingialliscono, cadono, ma poi
1: lasciano radici profonde.
0: Perché la foglia, si sa, per fare un tavolo
1: ci vuole
0: un
1: legno.
0: Albero,
1: per fare il legno ci
0: il
1: vuole
0: il frutto, cade la foglia.
1: Tu la sapevi quella lì, per fare, la sapevi tutta?
0: Per fare un albero ci
1: capito,
0: vuole il legno. No, per
1: dai,
0: fare un tavolo ci vuole il legno,
1: ho
0: per
1: capito,
0: fare il legno ci vuole un albero, per fare l'albero ci vuole un fiore.
1: Per fare
0: un fiore ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il ramo.
1: Per fare un ramo
0: ci vuole la foglia.
1: Ecco.
0: Non so,
1: siamo arrivati
0: dove
1: alle foglie di tè.
0: La novità la sentiamo su RDS.
3: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
3: Novità.
4: New music.
2: Novità RDS. Jovanotti e Samurai J. Le foglie di tè.

0: Ci sono i Train su RDS, bello ritrovarli alle 12.39. Petra, Leo Di Bello, ci siamo lasciati con i fiori, i frutti e le foglie, sì. E gli ascoltatori hanno mandato questo messaggio.
1: Vai. Per fare un tavolo, sì. Ci vuole il legno, sì. Per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole il frutto. Per fare un frutto ci vuole un fiore.
2: Per fare
1: ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. Per fare un tavolo ci vuole un fiore.
2: Quindi per fare un tavolo
1: le foglie,
2: ci vuole un fiore.
1: Petra, non ci sono, non
0: capito?
1: Sono contemplate nella canzone.
0: Grazie.
1: Baci.
2: Ma perché eravamo arrivati a quella canzone lì partendo dalle foglie?
0: Perché la foglia
2: noi?
0: In autunno, prima di cadere, cosa fa? Recupera le sostanze utili presenti in se stessa, le trasferisce ai rami, alle radici o ai semi già formati, sì.

0: ma lei non genera niente, lei così molla e cade.
1: Perché si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie.
0: No, non apriamo questo capitolo, ti prego.
1: Ma
0: Leo,
1: che capitolo
0: prego.
1: È?
0: No, che
1: è una poesia, ma non era un capitolo, è una poesia fine a se stessa. Non è che voleva aprire una discussione.
0: Avevamo invece.
1: Ermetismo si chiamava.
0: Avevamo invece lanciato una provocazione agli ascoltatori, perché qualcuno aveva scritto: ti chiami di bello, ma non sei bello. E da lì nickname.
1: Sì.
0: Cioè, abbiamo chiacchierato un po' fuori onda.
1: Tipo, non so, i calciatori, no? Del Piero, sì. Pinturicchio,
0: sì.
1: Per dire,
0: spesso
1: no?
0: Cioè, al sud tanti. Si danno dei nickname che poi a volte corrispondono anche con quelli che sono diventati dei mestieri,
1: sì,
0: o partendo dal mestiere.
1: Bravo, erano sulle presi. Famiglie e partivano, sì. Di solito dal mestiere che faceva il nonno, eccetera, eccetera.
0: Se anche voi avete storie simili, ce le raccontate tra poco al 38822 38822.
2: In cucina, in salotto, in camera mentre ti rilassi, con Alexa, Google o Siri, basta la tua voce. Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi e la radio riempie la tua casa. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com, fino a esaurimento scorte.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro, come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: 12.45 in questo momento su RDS, Petra Loreggian e Leo Di Bello con voi. Subito c'è Olivia Dean, questa è Baby Steps.

0: Kid su RDS 12:52. Dami,
1: non lo so se c'è un soprannome Damiano Davide Maneskin, però è Damiano dei Maneskin. Poi lui si trasforma in Damiano dei Maneskin. Però di soprannomi stiamo parlando, che è una cosa molto legata al Sud Italia, ma non solo nello sport lì si dà i soprannomi.
0: Ci sono dei calciatori con soprannomi.
1: Sì, tipo per esempio Dybala, che tutti credono sia la Gioia, invece è scritto in argentino con la J, no? Di Juventus.
0: Sì.
1: E si dice la Hoja, che è il gioiello, che è un'altra cosa rispetto. Oppure, che ne so, Di Maria. Per dire, siccome sono molti argentini che danno i soprannomi, è il fideo, lo spaghetto, perché era proprio mingherlino, magrolino, eccetera, eccetera, gli hanno dato questo soprannome, per dire,
0: non
1: no?
0: Lo
1: per
0: sapevo,
1: fare degli esempi.
0: Non lo sapevo. Leo Di Bello, che non è bello, questo è lo spunto da cui siamo partiti.
1: No, ha scritto brutto addirittura.
0: Non vabbè, se io bello, sono stata
1: brutto, eccetera, che è la battuta che mi avevano fatto l'ultima volta in quarta elementare, neanche in quinta.
0: Ma sentiamo voi.
2: Ciao, sono Daniela da Cagliari.
1: Sì. Daniela.
2: Io ho portato il busto alle medie dall'età di 13 anni fino ai 18 anni per la scoliosi.
0: Sì.
2: Mi dicevano che avevo il blocca sterzo.
0: Il blocca sterzo.
2: Non me l'ho mai preso.
0: Amore.
1: Il blocca sterzo. Proprio da...
0: il busto.
1: Ma poi quelle battute lì mi no, sono proprio brutte secondo me. Vai, poi.
3: Io di cognome mi chiamo Bertè.
0: Sì.
3: Quindi non vi oso immaginare, cioè i commenti si sprecavano alle scuole superiori.
0: Ma per la cantante
3: tempo,
0: o?
3: Mi dicevano Bertè, per me, per tutti.
0: Okay.
3: E poi andava di moda, quell'epoca c'era il bel tè,
0: certo.
3: Quindi ok, venivo anche paragonata al tè. E poi vabbè, con la cantante, cosa ve lo dico a fare,
0: esatto.
3: Va di moda anche oggi,
0: sì.
3: Nonostante sono passati 30 anni, allora anticipo sempre tutti quando
0: non
3: mi chiedono
0: parente.
3: Nome e cognome, no, non sono parente,
0: infatti.
3: Ciao.
1: Comunque ragazzi, per te, per me, per tutti, non fa ridere mai.
4: Sentiamo un proposito di nomignoli, io mi chiamo Valeria,
0: sì?
4: Ma il mio nomignolo, il mio alias, il mio nickname, che sto sfruttando un po' oggi su tutti i canali, è Velenia.
0: Velenia.
4: Semplicemente perché una ventina d'anni fa, con un concorso svizzero, vinsi un libretto, un qualcosa del genere, che mi dovevano spedire. Il call center in lingua svizzera mi chiamò per chiedermi l'indirizzo e probabilmente nella trascrizione del mio nome, Valeria diventò Velenia.
0: Ciao. Questa me l'ha capito mille volte. Pietra Torreggiani.
1: Pietra Torreggiani. Scusi, lei era signora
0: Pietra Torreggiani.
1: Oggi ti chiamo Pietra Torreggiani.
0: Va bene.
1: Mi piace Pietra
0: Torreggiani. Di bello che però è brutto. Dai,
1: sì.
0: Magari più tardi ancora.
1: Posso dire una cosa? Per te, per me, per tutti la voglio più brutta.
0: È quella che ti è piaciuta.
1: Sì, bruttissima.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente Giulia Brescia su RDS.
1: E noi serenamente stavamo parlando di soprannomi. Abbiamo ancora un messaggio, dai, prova a sentirlo.
2: Ciao, sono Italo da Goma.
0: Ciao Italo.
2: Barese. Italo. Allora, praticamente a Bari il goccio, sì, un goccio di birra, un goccio di vino, si chiama Usquitch.
0: Usquitch.
2: Il mio soprannome è Usquitch, perché praticamente quando bevo la birra non lascio neanche un goccio.
0: E quindi
2: nella
0: neanche
2: bottiglia.
0: Uno Usquitch.
1: Si sente dalla voce, però, che sei Usquitch. C'è la voce da Usquitch lui.
0: Vabbè, chiuso l'argomento. Nickname, restate con noi, c'è ancora un'ora da trascorrere insieme a Pietro Reggiani e Leo Di Bello.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories.
5: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
0: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Sentiamo come sono andati.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Buon pomeriggio da Paola Gubbiotti. Il maltempo, la tromba d'aria che ha colpito Marsala, al pronto soccorso 4 bambini e 5 adulti feriti lievemente, danni ingenti a edifici e auto. Prorogata di 24 ore l'allerta arancione in Campania, oggi scuole chiuse in quasi tutti i comuni della regione, Ischia sott'acqua, diverse le frane. Medio Oriente, il Pakistan ha dispiegato un numero consistente di forze armate in Arabia Saudita con finalità difensive, lo annuncia Islamabad. 3 cittadini sauditi hanno perso la vita nell'attacco dei ribelli Houthi all'aeroporto di Riyadh. È in Italia il prezzo del gasolio ai distributori da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta fissato a 2,25. Il Nobel per la pace alla giurista Navi Pillay. Roberta Lupi.
9: Navatem, all'anagrafe, nasce in Sudafrica da una famiglia di origine indiana nel 1941 durante l'apartheid, difendendo poi in qualità di avvocato Nelson Mandela. Prima donna non bianca presso l'Alta Corte Sudafricana, magistrato, giudice della Corte Penale Internazionale e alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Nel corso della sua carriera, si evidenzia nelle motivazioni, ha mantenuto una ferma bussola morale, una costante adesione ai principi fondamentali della giustizia, contribuendo a rafforzare il ruolo e l'efficacia del diritto internazionale. Navi Pillay ha presieduto la commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU che nel giugno 2024 stabilì come crimini di guerra sia l'attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele che la risposta dello Stato ebraico e la successiva guerra di Gaza.

0: In un'epoca segnata da sfide esistenziali e conflitti, il diritto internazionale non è più solo un completamento alla pace e alla sicurezza, ma una necessità assoluta. Si legge ancora nella motivazione.
1: E siamo allo sport con Gianluca Teodori.
2: Vigilia della sesta di campionato dopo il lungo stop per le nazionali. L'Inter capolista con Roma e Lazio riparte da San Siro contro il Parma, che ha cambiato tecnico. Al posto di Carlos Cuesta c'è Alberto Gilardino.
3: Incontriamo una delle squadre più forti, non solo in Italia ma in Europa, questo lo sappiamo. Sono veramente curioso di come approccerà la partita la squadra, i ragazzi. Ci sarà emozione, ma al fischio d'inizio ci sarà sicuramente determinazione, concentrazione, cura dei dettagli.
2: Domani anche Genoa, Fiorentina e Frosinone, Napoli. Formula 1, Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, settimo tempo per Kimi Antonelli nelle libere di Singapore alle 14.30, le qualifiche per la gara sprint. MotoGP, Aprilia velocissime nelle prequalifiche a Mandalika, Indonesia, Fernandez, Martine, Bezzecchi davanti, poi Acosta e Marc Marquez. Questa è RDS.
1: È l'una e due minuti su RDS.
4: Ci siamo.
1: Leo Di Bello con voi.
4: Siamo noi, eccoci qua con un sacco di cose aspettando Giovanni Verne, che arriva a partire dalle 14. Poi magari, se abbiamo tempo, ci mettiamo come sempre un pochino di sport dentro.
1: Beh, quando no, ci sei tu è sempre bello parlarne.
4: Sì, perché ho visto Russell che partirà dall'ultima posizione in Formula 1, eccetera, che invece è stato il più veloce oggi. È un conto alla rovescia la Formula 1 per celebrare un ragazzo che a 20 anni, al secondo anno, sta per essere campione del mondo, che è Kimi Antonelli.
1: Eh sì.
4: Secondo me è una storia di esempio per i ragazzi, meravigliosa, sì. Kimi Antonelli, veramente, per il talento, l'impegno che ci mette,
1: ma anche proprio per il personaggio che è genuino e che rappresenta. Però hai ragione, è un esempio positivo,
4: è vero,
1: assolutamente,
4: è vero,
1: da avere davanti agli occhi. Si parte con Sting.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo.

0: Se ci siamo noi, Petra e Leo Di Bello, abbiamo nominato Kimi Antonelli.
1: Raccontiamo.
0: Poco fa parlavamo di nickname, ti ho chiesto nel fuori onda se Kimi fosse il suo vero nome.
1: È il suo vero nome, lui si chiama Andrea Kimi Antonelli. In realtà non è un omaggio a Kimi Raikkonen, che è l'ultimo pilota Ferrari nel 2007 a vincere il titolo. Era proprio un'espressione che il papà gli ha trovato, perché a parte che il padre è un amante anche dell'estetica, della fonetica, e quindi rendeva molto più internazionale il nome. Poi stava bene anche con Andrea,

0: E allora ha deciso di fare questa scelta.
1: Pare
0: particolare.
1: Pare sia stato suggerito, leggevo, da un ex pilota e amico di famiglia, Enrico Bertaggia.
0: Sì, e l'hanno fatto proprio come dire, no?
1: Perché suonava bene.
0: Come si dice? Perché suonava bene. E gli hanno posto questa cosa ad un ragazzo che sta veramente conquistando il mondo. Allora, parliamo di lui, perché leggevo tra le varie... Abbiamo parlato spesso della sua... Lui è di Bologna, no?
1: Sì.
0: Andrea Chimi Antonelli, ha 20 anni, al secondo anno in Formula 1, e al secondo anno adesso ha 84 punti di vantaggio sul secondo, ha 7 Gran Premi della fine, vuol dire che praticamente sta per diventare campione del mondo, quindi è un countdown a questa festa meravigliosa. Dicevo, abbiamo spesso parlato della sua famiglia, perché il papà Marco è molto appassionato, è una persona sempre presente nel paddock, sul circuito, lo segue da vicino. La sorellina Maggie, ne abbiamo parlato quando abbiamo raccontato quell'aneddoto in cui si vende le cose.
1: Sì.
0: Maggie praticamente prende, non so, le cose autografate dal fratello, le unisce ad altre cose, che a oggetti,
1: e le mette
0: che lei
1: su Vinted.
0: Sì, e ci fa i soldi sopra, cioè fa marketing. Credo che abbia poco più di 10 anni la sorellina piccola.
1: E magari falsifica anche delle firme.
0: Sì,
1: non lo
0: e poi tra i vari aneddoti, lui da piccolo già andava sul go-kart, eccetera, eccetera, Chimi Antonelli. Ed è curioso il fatto che il primo, a 7 anni, il primo approccio con la Formula 1 ce l'ha sul circuito di Hockenheim, dove il papà Marco lo porta nel 2014. Non ha il pass necessario per farlo passare, perché lui è un minore, non
1: certo.
0: può stare in una zona così esclusiva come il paddock. Allora ricorre uno stratagemma il papà: lo nasconde all'interno di una pila di pneumatici, lo posiziona su questo carrello, lo copre con un ombrello e lo porta dentro. Lui sfugge ai controlli di sicurezza e da lì vede da vicino la Formula 1 e sembra
1: e
0: che
1: si
0: narra che si innamori poi dello sport che lo porta a conquistare il mondo, insomma.
1: Va bene, quindi Andrea Chimi, nome vero, Antonelli. Grazie Leo, è una storia meravigliosa quella che ci hai raccontato. C'è Marco Mengoni adesso, Due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Marco Mengoni, giornate perse. Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
2: Spirituale sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega ma non cambia il mondo.
0: Giorgia, Parafulmini.
3: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.
4: Let's go.

0: si chiama solo Miley, quindi mi raccomando quei nickname.
1: Ha fatto questa scelta, si chiama solo Miley, non più Miley Cyrus. Tra poco alziamo il livello, credo, e parliamo di unghie. Cioè, ci porti fin lì?
0: Di trend.
1: Unghie.
0: Io sono contenta perché è un elogio all'imperfezione.
1: Ragazzi,
0: poco ne parliamo.
1: Le unghie, tra poco.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS. E ci siamo.

0: notizie, le abbiamo annunciate, partiamo subito.
1: È stato organizzato un concorso per i super belli d'Italia. Oltre 150 candidate sono arrivate con le loro famiglie da molte regioni. Ma una volta giunte sul posto hanno scoperto che erano rimaste vittime di una truffa.
2: Ma l'ho sentita questa notizia, è una tristezza. Ma dov'è?
0: Infatti, e dov'è la bella notizia?
1: Ma infatti proprio nella località più famosa per l'acqua diuretica non avevano fatto bene i calcoli.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Hilary Duff. L'attesa è finita. Una delle pop star più amate degli anni 2000 torna in Italia con il The Lucky Me Tour. 10 maggio 2027, Milano, Unipol Dom. Hilary Duff. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
12: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
14: E questo?
15: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
16: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
17: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
18: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
19: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Ciuccioli,
19: alias Max Pezzali
7: e Mauro Repetto.
19: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
12: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Sono le 13.26 e voi siete in diretta su RDS, anche sempre se vi va sul canale 265 del digitale terrestre. Adesso una bella sequenza mixata dal nostro

0: Maurizio Rocca, 4 in fila.
1: Te lo immagini.
2: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: Domani è sempre domenica.
3: RDS 100%. Grandi successi.
1: Il nome d'è d'un sogno. Sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sussurra, sussurra.
1: Qua bisogna entrare in punta dei piedi.
0: Bravo.
1: In questi casi.
0: Time after
1: Vai.
0: Time. Cindy Lauper su RDS.
1: Senti che voce
0: 40.
1: Sensuale ti butta fuori Pietra Torreggiani,
0: no,
1: detta Pietra Torreggiani.
0: Non come a te che sei Leo Di Bello, ma sei
1: Fai
0: brutto.
1: Questa roba qua, ragazzi, oggi mi hanno condannato così, l'ha fatto un messaggio il nostro amico. Poi è bello che io mi fisso su queste cose.
0: Tutto si può dire di te, se posso farti un complimento. Su tutto il resto potrei aprire i capelli.
1: Ma cosa che tu, dici? Qual
0: sul
1: è tutto
0: fatto
1: il
0: che tu sia brutto,
1: no,
0: proprio no.
1: No,
0: cioè, un
1: Petra,
0: bel uomo,
1: cosa devi su tutto il resto? Cosa?
0: Non allora, dico niente.
1: Tra poco, Petra ha proposto un argomento.
0: Perché torna, grande
1: che
0: richiesta degli
1: che lei reputa interessante. Sulle unghie, giusto?
0: Torna, grande richiesta degli ascoltatori. Sì. Parentesi, Linda Gravele in regia. L'appuntamento con il fashion. Ti ricordi che lo facevamo il venerdì?
1: Sì. E quindi
0: ritorna.
1: Questa volta con
0: parliamo
1: parentesi
0: un...
1: sulle unghie. Tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini.

0: Sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: È passata l'estate a Varca Duro.
2: Io non me l'aspettavo che arrivasse adesso.
1: Sono dovuto tornare perché Concettina sta per sgravare.
2: Ho capito, dopo 2 anni e mezzo?
1: Sì, 2 anni e mezzo, ha fatto un figlio, ragazzi, esagerato. C'è una culla, abbiamo dovuto affittare una carrozza da Italo. Un bambiniello. Sì, poi arriva Natale, ma mio è più grosso.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
0: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Voglia di montagna, trasport, terme, relax, ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Da Arca Planet, convenienza nostra.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
16: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
18: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
19: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
20: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
21: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
22: Sono le 13.45 su RDS. Petra Loreggiani e Leo Di Bello. Subito antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
1: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno. Segno per segno.
2: Direttamente sul tuo smartphone.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% Grandi Successi.

0: Bruno Mars
1: mi è appena uscito, non so perché, sul telefono Bruno Mars alto 5 piedi e 5 pollici, che poi in realtà è un, credo sia la misura, cioè 1,65 penso, cioè,
0: 5
1: penso,
0: piedi
1: e 5 polli, ma credo sia la misura americana, no, dell'altezza,
0: non so,
1: 1,65
0: cosa...
1: Nella botte piccola c'è il vino buono,
0: buonissimo.
1: E questo è un esempio.
0: E tu purtroppo ti chiami Leo Di Bello e sei brutto, sei anche altissimo, quindi proprio...
1: nella mia botte c'è un vino, ragazzi,
0: un vino scadente.
1: Milano vende moda,
0: attenzione, Strike the Pose. Tra l'altro oggi indosso anche la maglietta del Diavolo Veste Prada 2, quindi
1: meraviglioso.
0: Cioè, quale migliore occasione per sfoggiarla?
1: Per parlare di unghie, ragazzi, qui non è che si...
0: Di
1: cioè...
0: trend,
1: ah,
0: è
1: di
0: il
1: trend.
0: Nuovo trend. Allora, io sono cresciuta sapendo che una donna, soprattutto dopo una certa età, deve sempre avere le mani curate, sempre. Ok, quindi
1: deve
0: perché sono il tuo biglietto da visita, no? È una delle prime cose che comunque mostri quando conosci qualcuno, quindi la mano deve essere non necessariamente con lo smalto, ma curata, ok? No unghie smalticate.
1: Tu ogni quanto curi le tue mani?
0: Non guardarle.
1: Dico ogni quanto tempo?
0: Appunto,
1: ogni quanto
0: dico non guardarle perché...
1: No, ma in assoluto, adesso lascia perdere.
0: Pochissimo.
1: A poco?
0: Ah. Poco, cioè sono un po' una pigra in questo senso.
1: Sì.
0: Sono anche una di quelle che quando mette lo smalto, insomma, ai primi accenni di sbeccature,
1: sì,
0: di cose, lo tengo. Cioè,
1: ecco, questo posso dire. No, adesso
0: vedi,
1: non so come
0: così
1: dirla.
0: No,
1: posso dire una cosa proprio da maschio,
0: da maschio
1: medio,
0: te dà fastidio, sbagliato. Lo noti?
1: Lo smalto sbeccato, eccetera, dà fastidio.
0: Sai perché?
1: Perché dà
0: perché
1: un'immagine
0: tu...
1: di...
0: Tu. Dillo, è un'immagine di trasandato.
1: Sì, di trasandato.
0: Perché tu,
1: di,
0: oltre che essere Leo Di Bello ed essere
1: dai,
0: brutto,
1: basta,
0: non essere alto molto più di 5 piedi
1: vai,
0: e tutto
1: vai,
0: quanto,
1: vai.
0: Non ne sai niente di moda, perché la manicure Messi non c'entra che calciatore, intesa come lasciata un po' trascurata,
1: parlato, sì,
0: è il nuovo trend.
1: Ah, ritorna di moda.
0: Non è ritorno, cioè è proprio.
1: No, ne avevamo già parlato un po' di tempo fa.
0: Tu ne hai parlato, forse,
1: sì,
0: non lo
1: forse,
0: so.
1: Vabbè.
0: Ma non era no, ne avevamo parlato con i capelli. Adesso
1: hai i capelli
0: sono
1: messi. Adesso sono le unghie messe.
0: In generale, attenzione, perché se siete comunque non perfetti o non perfette,
1: sì,
0: in questo caso,
1: questo,
0: no, ma siete addirittura di moda. Cioè, talmente brutta la situazione che ha fatto un giro ed è diventata
1: quindi
0: bella.
1: Quindi non lavatevi, non pentinatevi perché
0: non
1: i capelli messi,
0: adesso,
1: non
0: ragazzi,
1: fatevi le unghie. Zozzi, bisogna andare in
0: ragazzi,
1: giro.
0: Ve lo sta dicendo Leo Di Bello, che
1: no,
0: mi ha detto
1: dai,
0: essere brutto e anche alto, quindi non è lui quello che può dettare le leggi della moda, ma io che faccio questo appuntamento con il fashion, che era tanto tempo che ormai non facevamo e ci sarà un perché. È una dichiarazione di libertà mentale.
1: Giusto,
0: che si traduce a livello estetico.
1: Io la condivido, ma io non sto scherzando, quindi, adesso sono serio per un secondo, Petra, cioè io credo che veramente bisogna uscire da certi canoni estetici, cioè, ma chi se ne frega, ma basta,
0: l'unghia è un po' così, anche la moda, la Paris Fashion Week e tutto qua dedicano un momento alla donna vera, quella che se anche ha l'unghia sbeccata perché un minuto prima ha lavato i piatti, chi se ne frega, va bene così?
1: Siamo d'accordo, io sposo questa teoria qua, chi se ne frega.
0: Bravo.
1: Un grande chi se ne frega, usciamo da questa ricerca della perfezione che ci fa vivere solo male.
0: È vero, ma la moda, sai, è sembrata controcorrente in questo senso, quindi è forse una delle prime volte in cui si va verso la
1: viva
0: direzione.

0: No, Petra.
1: No,
0: Petra. Le unghie beccate. No, no, non si possono vedere. No, no, no. Petra, no, capito. Petra.
2: Le unghie sbeccate, no,
1: le
2: ma
1: unghie
2: quelle
1: sbeccate,
2: aspetta,
1: no,
2: quelle
1: Petra.
2: Beccate invece.
1: Quelle
2: che
1: beccate vuol dire che te le mangi?
2: Lasci dei morsi.
1: Quelle che te le mangi e poi li sputacchi a 20 centimetri.
2: Petra, quando è che sdoganeranno linguine Messi? Come si fa a essere perfetti tra una ricrescita e l'altra? Ha ragione.
1: Ah, qua ragazzi, ha ragione. Qua si alza il livello.
2: Ragazzi,
1: siamo arrivati
2: può
1: a linguine Messi.
2: Ogni settimana non si può fare.
1: Ragazzi, cioè, non bisogna essere trasandati. Bisogna
2: sono
1: prendersi
2: d'accordo
1: cura di sé. Innanzitutto per se stessi e non per
2: gli altri. E lo dice, ve lo ricordo, Leo Di Bello.
1: Ma smettila.
2: Che per alcuni siamo partiti dicendo essere brutto. Mi dispiace, Leo.
1: È così, mi sono preso questo insulto oggi
2: secondo
1: gratuito.
2: Me
1: che però ha
2: inutile
1: dato. Vedi che poi da ogni cosa brutta nascono cose buone.
2: Perché dal seme nasce il frutto e ci fa il tavolo.
1: Il tavolo. Vedi, è nato un po' il Ferrugio della nostra puntata. Grazie Petra.
2: Grazie a te, ci
1: vediamo
2: domani.
1: Domani
2: a mezzogiorno sta arrivando Giovanni Verni, restate con noi.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo. RDS.
3: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: State ascoltando RDS, tra poco Petra Loregian, Giovanni Verni. Adesso è il momento di tornare in redazione, Paolo Gubbiotti, per sentire le notizie di giornata.
6: Il maltempo sferza il centro-sud, il punto con Gianluca Teodori.
7: In Sicilia, nel Trapanese, due trombe marine si sono spostate nell'entroterra dal porto di Marsala, danni in una scuola della città, paura per gli oltre 200 bambini all'interno, portati subito in salvo. Due feriti a bordo di un'auto finita in un burrone a Petrosino. Al nord le piogge molto violente hanno causato allagamenti nella zona di Cremona in Lombardia, danni sul litorale a sud di Roma tra Anzio e Nettuno, anche se la Campania la regione a registrare le maggiori difficoltà al momento. Il maltempo ha imposto la chiusura dei parchi a Napoli e di decine di scuole in tutta la provincia. Situazione critica con un blackout sull'isola di Ischia, rimasta senza elettricità né connessioni per diverse ore.
6: Il Pentagono conferma la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Sarà in diretta streaming il 3 dicembre. Nidal Hassan uccise 13 persone nel 2009. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale a oltre 90 anni fa. Interviene l'ONU, violerebbe il divieto assoluto di tortura. Premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana celebre per il suo contributo alla lotta all'apartheid, difese Nelson Mandela. Eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, si legge nelle motivazioni del comitato. RDS Green, Gianluca Gizzi.
8: Sentieri, gole, montagne, bagni in mare, un'isola tutta da esplorare a piedi. Nel cuore dell'avventura c'è Creta, con le sue capre selvatiche e i paesaggi spettacolari. A raccontarci questo angolo dell'isola è Luca Gianotti, guida escursionistica e coordinatore della Compagnia dei Cammini, che accompagnerà il gruppo dal 16 al 25 ottobre nel sud-ovest di Creta.
9: Una costa che ha una particolarità unica in Europa. Non ci sono strade lungo quel tratto di costa, sono 70 chilometri incontaminati dove si può arrivare solo o a piedi o con la barca. Un'esperienza che noi della Compagnia dei Cammini facciamo due volte all'anno. È un luogo particolare, non è Grecia. Il nostro percorso è molto ricco, vicino al mare, facendo bagni, ma si entra anche nelle montagne bianche che sono selvaggissime. E in più, durante queste giornate in questi luoghi facciamo anche esercizi di camminate meditative per dare ancora più profondità al nostro cammino.
8: RDS Green torna domani alle 14.57.
10: Stanno per iniziare i peggio più peggio.
2: Buongiorno.
10: Il programma preferito dalle associazioni di volontariato.
2: Non capisco come mai.
10: Perché quando lo sentono tutti dicono, per carità.
2: Vabbè, benvenuto Giovanni Vernia. Ben arrivato.
1: Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno, alla buon'ora.
2: Certo.
1: Poi vi spiegheremo perché.
2: Sì.
1: Poi se... Intanto, sigla.
2: Sigla.
1: Ma tanto del perché non gliene frega.
2: No, no, interessa, interessa.
1: Chi c'è? Olé!
11: comincia a volare.
2: Perché?
11: Perché mai?
2: No, che fa? Sono speciale, che fa? Arriva e sbaglia le domande.
11: Ed è proprio questa. Il peggio più peggio, composti ormai da ben, boh, non so quanti anni,
2: da ben troppi anni
11: da Petra Lorenzan,
12: ciao Peppe,
2: e Giovanni Vernia,
11: ecco qui, Linda Gravela, lei regia. Ah, benissimo, allora ci siamo tutti, ragazzi, due canzoni e poi si parte, perché ogni volta dico due canzoni e poi si parte?
2: Non lo so, Giovanni, ma soprattutto
11: mi do un fastidio delle volte,
2: ma subito, sei appena arrivato, sei già fastidioso,
11: quasi vado,
2: ma no, resta, va.

0: lui vuole che si dica safe e non safe.
1: La prossima volta che lo vedremo chiederemo in modo definitivo la pronuncia del nome, Gerardo.
0: Che hai parlato non a Vanvera.
1: Lo so.
0: È nell'aria.
1: Niente a caso qui. Potrebbe sui peggio più peggio di RDS.
0: Pietra, sei pronta? Perché mi gira la testata.
1: Certo.
0: Dai. Guai, boh, non so, vediamo.
1: Andiamo a Tokyo, dove è andata, diciamo, in scena una gara di sonno, un premio a chi dormiva meglio, un premio dato da una...
0: Danno il premio anche agli ultimi? Perché vinciamo noi due,
1: Noi proprio siamo...
0: Alle 6 siamo già lì. Grandi
1: problemi, è stata organizzata da un'azienda produttrice di materassi in un paese in cui la qualità del sonno è veramente molto molto scarsa e quindi bisognava addormentarsi velocemente e dormire il più profondamente possibile. A vincere...
0: Ad occhi chiusi, tra l'altro, ha vinto occhi chiusi. Fortissima
1: ha preso un premio di 2 milioni di yen, sono circa 11.000 euro. Sì. Suimi si chiama.
0: Ha sbadigliato tutta la concorrenza.
1: No, sbaragliato, non sbadigliato.
0: Le hanno fatto anche una domanda: quali sono i tuoi sogni? E lei ha risposto? D'oro.
1: Quali sono? Ah, d'oro. Dopo, perdonami.
0: Questa è talmente brutta che arriva lunedì.
1: È meglio lunedì. Se qualcuno non arrivi, dai. Allora, c'è l'Università del Salento, Unisalento, che ha lanciato uno spot contro i coriandoli per festeggiare i laureati, ma è subito polemica perché questo spot viene proiettato, diciamo, prima delle sessioni di laurea e si vede questo ragazzo che si presenta a un posto di lavoro, ok, convinto ormai di essere stato assunto, e non viene assunto proprio perché aveva lanciato i coriandoli durante
0: il
1: festeggiamento.
0: Perché l'esclusiva la vuole l'azienda. Che la vuole fare col curriculum, no?
1: Quando cioè stracciare
0: vuole fare
1: col
0: curriculum, quindi non vogliono.
1: No, ovviamente lo fanno per una questione ambientale, specifichiamo
0: ecco,
1: il perché.
0: Per quello.
1: Però.
0: Sì. Vabbè, mi sembrano iniziative. Guai a festeggiare con i coriandoli una laurea.
1: Non si deve fare.
0: Cosa devono tirare?
1: Niente, basta. Sulle mani!
0: Soldi!
1: Sono laurea! Soldi potrebbe. Guarda, ti posso dire, se tirassero i soldi, non ne resterebbe neanche uno per terra e l'ambiente sarebbe contento. Tirate dei bigliettoni da 50 e vedete che il problema è risolto.
0: Sì, va bene.
1: È lite sul gruppo delle mamme WhatsApp, una lite che finisce in rissa a scuola.
0: Non si litiga mai sul gruppo delle mamme WhatsApp.
1: Però è andata così e poi diciamo che partiti dai social si è finiti alle mani veramente, perché poi le mamme si sono incontrate
0: date
1: davanti a scuola e le mani addosso
0: fuori.
1: Se ne sono messe.
0: La chat si chiamava "ti aspetto fuori".
1: Hanno chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute.
0: Sono pericolose le chat delle mamme WhatsApp. Sono quando entri nella chat c'è scritto "vuoi entrare nella gang".
1: Sono
0: tremendi.
1: Va bene, finiamo con la notizia che riguarda questo commesso di una ferramenta che ogni mattina, pensate, si sveglia alle 3:30 della mattina, appunto. Lui si chiama Aristide Polla e praticamente si allena. Ha corso 650 chilometri in 195 ore.
0: Cos'è?
1: Bravissimo, veramente voleva completare la Swiss Peak Odyssey, una delle prove più dure di sempre.
0: Quando un cognome, vedi, fa tanto,
1: Perché Polla?
0: Polla, scusa.
1: E quindi?
0: Vuole essere in?
1: No, in pole position, vado via, ragazzi.
0: In Polla.
1: No, basta, oggi ci arrivo sempre dopo.
0: Non volevo lasciare sospese per gli ascoltatori.
1: Hai fatto bene a non lasciare la sospesa.
0: Bruciata.
1: Dai, su.
2: Più peggio.
1: Più peggio.

0: Girls di Cazzai. Vedi la signora DS che ci fa la playlist. Buongiorno signora DS.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Ci fa la playlist come, scusami?
0: La fa a tema.
1: Perché?
0: Perché ne diciamo un sacco noi di Cazzai.
1: Mi piace questo plurale che utilizzi. No, cioè, le dici tu, cioè io sono qua, ma
0: si dissocia,
1: anch'io mi dissocio, signora DS, sì. Posso?
0: Bene. Allora senti Petra, tra poco andiamo nel mistero. Adesso va di moda il mistero.
1: Certo.
0: Hai visto che tu accendi la televisione e sono misteri.
1: È vero. Serie TV.
0: Mistero. Cioè, guarda, tutto mistero, tutto da cose da risolvere. Quindi noi andiamo, noi che ci piace cavalcare i trend.
1: Sì.
0: È il trend che poi dopo ci scorna un po'.
1: È il trend che poi ci abbandona.
0: Però noi vogliamo cavalcare il mistero anche qua. Va bene?
1: Tra poco. Tra poco torniamo.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
8: Signora Coriandoli, sono io.
9: Ciao Fabio.
8: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
9: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
8: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
9: Se Dio vuole.
10: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.
11: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
13: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità. Cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
14: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
14: Sì, ma come?
10: Con Stonefly. Design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
14: Ah, Stonefly. Cammini meglio e vivi meglio.
10: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
15: Denaro è tempo il...
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Il peggio più peggio con voi, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, subito Moving to the Sun, la sentiamo.

0: Should I stay or should I go? E non è un invito per i peggio più peggio, Petra Loreggian, Giovanni Verni, ad stare o andarsene, perché noi qua restiamo.
1: No,
0: Giovanni.
1: Sì, qua non ci muoviamo.
0: Perché abbiamo dei misteri da risolvere.
1: Ci sono studiosi che si applicano
0: chini
1: su questi
0: sui
1: misteri.
0: Libri.
1: Ragazzi, qua ci sono misteri, proprio questo è un momento. Qual è il mistero più grande da dover risolvere?
0: Quello di oggi in realtà riguarda un cibo che ha un nome particolare, perché non ha niente a che vedere né con la sua consistenza, né tantomeno, o tipologia ovviamente di cibo, né con la sua origine. Parliamo della zuppa inglese, che non è una zuppa, ma non è nemmeno inglese.
1: E non è neanche pan bagnato.
0: No, questo è poco ma sicuro. Come mai si chiama così? Ci sono varie, diciamo, ipotesi. Quella più accreditata è che fosse un dolce, diciamo, già presente nella cucina di Parma o della zona Parma
1: ferrarese.
0: Che si faceva chiamare il marangone, a cui a un certo punto hanno aggiunto dei biscotti inzuppati nel rum.
1: Nell'Ottocento circa.
0: Sì, più o meno. E quindi il fatto che ci fossero questi biscotti inzuppati nel rum in qualche modo riportava.
1: Che il rum era associato alla Gran
0: Bretagna. E quindi da lì insomma, il nome zuppa
1: era
0: inglese.
1: Un soprannome, quindi la zuppa inglese.
0: Un nickname, AKA.
1: Però non ci sono solo questi misteri.
0: No, ce ne sono tanti culinari. Andiamo ad indagare, dai.
1: Perché il pan di Spagna, che non è spagnolo,
0: no,
1: ma è di Genova, si chiama pan di Spagna?
0: Non...
1: E perché la genovese, che non è di Genova ma è di Napoli, si chiama genovese?
2: Giovanni, ma quando vieni a Napoli?
1: Quando risolviamo sto mistero?
0: Sono misteri, perché comunque i cibi ci fanno tribulare a volte.
1: Perché
0: no?
1: Se grattugi il parmigiano esattamente sopra il tuo piatto, lui finisce sulla tavola, sulle pentole, sulle pantofole, sul divano, sul balcone, che non ce l'ha il balcone.
0: No.
1: Quando lo costruiscono c'è il parmigiano, ma sulla pasta non ci finisce. Perché hai 10 pentole e 10 coperchi, ma nessun coperchio si incastra perfettamente nelle pentole?
0: Vogliamo parlare dei Tupperware? Io
1: cosa
0: sono mai più riuscita a non sono mai più riuscita a trovare il tappo di quello che avevo comprato.
1: E ne sai qualcosa il mio zaino quando mi porto
0: ma
1: da mangiare?
0: Ma tu li compri insieme poi?
1: Il riso sparso nello
0: dove vanno a finire a un certo punto? Perché non si appaiano più?
1: Ma soprattutto, Petra, perché quando butti un'intera foresta di spinaci in una pentola che bolle, poi la tiri fuori e c'è una foglia. Dove finì? Gli spinaci sono come i fantasmini?
0: E può essere.
1: Sempre qualcosa sparisce. Ma soprattutto, ma come cavolo hanno fatto ad avere successo i piatti scomposti nei ristoranti?
0: Io non li amo particolarmente.
1: L'hamburger scomposto.
0: L'hamburger scomposto.
1: Marca scomposto.
0: Tirami su.
1: Scomposto.
0: Sì.
1: Sono talmente scomposti che ti siedi al ristorante e il cameriere ti porta la lista per andare a fare la spesa.
0: Così ti arrangi.
1: Questi ed altri misteri.
0: Dai, ti dà anche dei soldi. Fateli bastare.
1: Guarda che ne stanno parlando a quarto grado di sta roba.
0: Sì, sì.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Max Pezzali. Le ali. Era

0: Il peggio più peggio di RDS, Petra, Giovanni Vernia in questo venerdì che ha messo a dura prova, soprattutto Giovanni Vernia nella giornata dello sciopero.
1: Sì. Allora mi scrivono, ma come mai sei arrivato tardi? Non ci hai detto perché sei arrivato tardi?
0: Per questo.
1: Gli ascoltatori non si...
0: Sono attentissimi.
1: Guarda, si legano tutte le... Allora, perché sono a Milano? Perché sono ripartiti i lavori del Jalappa Show e quindi stiamo facendo le prove di registrazione e tutto quanto, e stamattina...
0: Mi eri distante.
1: Sì, non riusciva ad arrivare, quando... Però stavo per non arrivare proprio. Cioè, sì. Pensa che cosa vi siete scampati.
0: Pensa un po', perché che grande fortuna.
1: Avete trovato lo show per la sorpresa.
0: Lo so.
1: Sì,
0: A volte succede. Anche questo fa parte un po' degli eventi.
1: Del venerdì.
0: Degli eventi che Milano ti propone così all'improvviso.
1: Ma non ci sono solo questi, perché noi facciamo 30, facciamo 31.
0: Il peggio 20 tra poco, restate con noi.
2: Tra poco torniamo. Il peggio più peggio.
3: RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
12: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow.
14: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
17: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
18: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
19: Siamo Elia Nuzzolo
20: e Matteo Ciuccioli,
19: alias Max Pezzali
20: e Mauro Repetto.
19: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
21: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
1: Tra poco coi peggio più peggio di RDS, gli eventi imperdibili di questo fine settimana.
0: No, perdibili, sono i peggio eventi, sono perdibili.
22: Again. 100%.

0: tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro.
1: Scarica l'app.
2: Scarica l'app mobile di RDS Social TV. Let me tell you.

0: Man su RDS.
1: Perché lo dici così, Giovanni?
0: Perché secondo me comunque l'accento è quello della canzone.
2: Giovanni sei un grande, veramente un grande.
0: Grazie.
1: Scusa. Ma non dategli corda, perché sennò questa cosa qua non rientra mai più. Petro e Gian Giovanni Verni, ai peggio più peggio, sono con voi, li abbiamo annunciati, e venerdì i nostri peggio eventi.
0: Vai!
1: Sentiamo
0: tutti gli eventi
1: perdibili di questo fine settimana.
0: E cominciamo da domani, che è sabato.
1: Certo.
0: E c'è un grande raduno in tutte le chiese d'Italia di preghiera.
1: Va bene.
0: Per il ginocchio di Sinner.
1: Sì, va bene. Come si chiamerà questo evento? No, non hai il coraggio di dirlo.
0: In ginocchio da tennis.
1: Ma lui ci sarà?
0: Scusami. No, lui purtroppo non sarà presente in chiesa, perché sai com'è in chiesa?
1: No, com'è in chiesa?
0: Cioè, devi alzare, seduti. Oltre gli parte pure il menisco.
1: E non è cosa.
0: Però sarà sempre con noi.
1: Certo.
0: Venga su di noi, sì. San Yannick. Poi, allora, grande successo in Germania, come abbiamo saputo, dell'Oktoberfest.
1: Certo.
0: Ottobre, grande successo.
1: Una festa importante.
0: Fino all'arrivo di Petra, che
1: gli
0: ha mandato tutto
1: di birra.
0: No. Però prosegue qui in Italia invece l'Oktoberfest. Sai cos'è? È la grande sagra delle zanzare che brindano col nostro sangue,
1: sì,
0: a ottobre.
1: Fanno dei boccali giganti.
0: Sì,
1: non si è capito
0: come. Fanno dei litrozzi.
1: Sì, hanno anche lo stivale. È presente? Lo stivale gigante.
0: No, lo stivale l'hanno invaso, perché sì, prima almeno c'erano zone dove non ce n'erano zanzare.
1: Esatto.
0: Invece adesso sono dappertutto. E come tutti gli inizi di ottobre, chiudiamo con questa festa del gruppo Non So Come Vestirmi.
1: Ah, ok.
0: Sì, si prega di presentarsi tutti vestiti.
1: Qual è il dress code? Non si sa, perché
0: a cipolla si dice così.
1: A cipolla è una buona idea.
3: Più peggio
1: di

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, l'ultimo disco di oggi dei Peggio Più Peggio di RDS.
1: E allora sono stati con voi Petro Loregian,
0: Giovanni Vernia,
1: Linda La Gravela in regia.
0: Tra prima di lasciarvi, stanno per arrivare, però vedo oggi qui a Milano il maestro Miyagi che è nel suo dojo. Maestro, maestro, maestro, non mi ascolta, entro io nel dojo. Maestro,
2: eccomi qui.
0: Oh, maestro Miyagi, benvenuto a lei. Ma mi scusi, cosa state facendo qua nel dojo di Milano?
2: 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 programma di sì. prima serata di Okinawa.
0: E quale sarebbe il programma?
2: Ballando con le geisha.
0: Certo, chiaro, chiaro. Perché gliel'ho chiesto?
2: Io non vedo ora di vedere lui presentato da Milly Karsushi.
0: Sì.
2: Su Samurai 1.
0: Certo.
2: Grande lezione.
0: Di karate?
2: No, di ballo.
0: Ah, grande lezione di ballo.
2: 5, 6, 7.
0: Ah!
2: Scusa.
0: Dai, vabbè, non ho capito. Ah, questa è la lezione.
2: Togli la cia-cia-cia.
0: Togli la cia-cia-cia.
2: La cia-cia-cia.
0: Maestro, chiudiamo in bellezza con una pirla perché si è fatta una certa e direi che oggi abbiamo dato.
2: Sì. Ricordo Danielson. Se la vita ti presenta il conto, reagisci.
0: Certo, ovviamente.
2: Se invece ti presenta il conto cassiera,
0: sì?
2: Pin e tasto verde, grazie.
0: Grazie, Paghi. Va bene, ci sentiamo domani a mezzogiorno per quanto mi riguarda e il Vernia domani arriverà.
1: Alle due
0: arrivi domani. Ma domani non c'è sciopero però, Te la stai prendendo comodo.
1: Sì, sì, sì,
0: ti stai abituando troppo bene. Grazie Linda Gravelli in regia,
1: ciao.
0: Domani.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: Oh yes. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a Paola Gubbiotti in redazione RDS. Grazie Paola, ti ascoltiamo per le news. Buon lavoro.
8: Il maltempo, la doppia tromba d'aria che ha investito il porto di Marsala spingendosi nell'entroterra. Sono 11 feriti, 6 sono alunni di una scuola elementare investita in pieno dal tornado. Ingenti danni. A RDS il sindaco Andrea Napatti.
9: La tromba d'aria ha completamente divelto il tetto della scuola, alcune pareti. La scuola è assolutamente in uno stato di insicurezza totale, completamente inagibile. Infatti la regione sta mandando il genio civile proprio per la verifica della situazione statica. Per quanto riguarda le case, purtroppo ci sono delle case inagibili, stiamo provvedendo a farli evacuare. I tecnici vigili del fuoco, i tecnici comunali stanno andando casa per casa proprio per verificare qual è il numero delle case inagibili e una prima quantificazione dei danni.
8: Il Cremlino annuncia a breve una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Sull'Ucraina negoziati oggi e domani a Miami con Witkoff e Kushner. Ci sono anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana, per il suo lavoro contro i crimini di guerra. Ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Lifestyle, Gianluca Teodori.
10: Tra Reggio Calabria e Messina, territorio e arte con il link dell'architettura, il filo conduttore della Biennale dello Stretto. Dentro un contesto rivolto al futuro c'è Respira Terra, progetto dell'architetto Pasquale Piruso. Primo appuntamento domani a Badolato Mare.
11: La terra contadina del sud che diventa il luogo di ricerca artistica, di dialogo tra installazioni sia permanenti sia che nuove installazioni.
10: Respira Terra, ovvero il piano che unisce arte e natura con l'architettura che non cerca di cambiare i luoghi.
11: Respira Terra nasce nel 2023 grazie a un mio progetto di non cementificazione, quindi lavorare con un processo che riqualifica i luoghi, ma non con la cementificazione, bensì con la natura, con l'architettura, con il territorio. tradimento dell'arte.
10: Secondo appuntamento domenica, Badolato Borgo.
11: Parleremo di borghi, di rigenerazione del territorio, ma sui borghi, quindi lo spopolamento dei nostri borghi, che è circa il 67% del nostro territorio, per dettare, spero e mi auguro, delle condizioni e anche delle formule e, perché no, dei progetti per far sì che i nostri borghi siano riqualificati.
10: Lifestyle torna lunedì alle 14.57 qui su RDS.
12: Sembra, da indiscrezioni di stampa, che stia per cominciare il Guerrini e Lanfranchi Show.
13: Signore e signori, ecco a voi il Lanfranchi e Guerrini Show.
12: Eccosi,
13: dai, se... Roberta,
12: ditelo,
13: e
12: come...
13: anche oggi ti tocca stare con Claudio.
7: Sì, sai, fate... che Lanfranchi e Guerrini Show suona male?
12: Sì, beh, forse è l'abitudine, non lo
7: forse
12: so.
7: Forse sì.
12: Vabbè, comunque l'importante è che siamo noi due. Io sono Claudio Guerrini tra i due. Comunque.
14: Io voglio un Guerrini sul comodino.
7: Prendilo.
12: E poi c'è Roberta Lanfranchi.
15: Uè, ciao Roberto, tutto a posto?
7: Sì.
15: Sei pronto per cominciare?
7: Sono pronto per cominciare.
12: Ma queste qua, la sigla, non ce la fanno fa più parlare a noi. Una volta
7: non
12: c'è.
7: So.
12: Ma ti prendi, ti hai mai visto Pippo Baudo che entra e lo interrompono?
7: No.
12: Appunto.
14: Maledetti.
3: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo.

0: to You Another su RDS.
1: Allora, prima di cominciare il Guerrilla Frankie Show, adesso entriamo subito nell'ora interattiva. Voglio fare un saluto, credo che a questo si aggiungano anche quello di Roberta, di tutta RDS, a una personalità, a un grande nostro collega che se n'è andato proprio oggi, Federico Olandese Volante, che avevo conosciuto tantissimi anni fa, ci avevo lavorato anche insieme. Si chiamava Frederik Mathijs van Stergeren, era nato in Olanda nel 1950 e lui aveva cominciato a fare radio nel 1969. Pensa che si chiamava Radio Veronica, era una radio che trasmetteva offshore, al di fuori delle acque territoriali, trasmetteva da una nave, perché a quell'epoca le radio private non potevano esserci,
0: certo.
1: ti avrebbero preso e messo in prigione, e per andare in acque internazionali e non essere preso si andava in questa radio. Quindi lui ha cominciato prima ancora che i più grandi delle radio nazionali iniziassero, quindi una delle voci che chi ha fatto radio, ma anche tanti ascoltatori insomma ricordo, poi ha fatto televisione, musica, cinema. Grande Federico Olandese Volante, uno dei più grandi che abbracciamo naturalmente.
0: Allora, cominciamo il Guerrilla Frankie Show, era giusto ricordare assolutamente questa persona.
1: Sì, perché poi tra radio sembra strano, si fa poco, e invece credo che siamo tutti qui sulla stessa barca a fare lo stesso mestiere.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Ed è il comparto radio poi alla fine che ci interessa, no? Che sia sempre forte e tosto e unito.
0: Allora amici, perché ricordiamo le figuracce prima di dormire?
1: Come le figuracce?
0: Sì. Allora succede che voi spegnete la luce, siete nel letto, mettete il telefono sul comodino e quant'altro, state per prendere sonno e a un certo punto il cervello comincia a vagare e vi fa ricordare le figuracce, tra le varie cose, anche le figuracce, non solo quelle che avete fatto di recente, ma anche quelle che vi hanno messo in imbarazzo magari
1: storiche,
0: tanto tempo fa. Perché proprio le figuracce? Perché sono quei file che hanno il bollino rosso attaccato, cioè l'imbarazzo per il cervello è un po' come un pericolo e vi dice: se ti escludono dal gruppo sei in pericolo. Quindi quel ricordo viene segnato come importante da non dimenticare, per quello ce l'avete appiccicato e ogni tanto arriva. E poi perché proprio prima di dormire? Perché quando ci stendiamo il cervello smette di occuparsi di ciò che abbiamo davanti, cioè del lavoro, del telefono, di tutto quello che è stata la nostra giornata,
1: certo.
0: E passa in modalità pilota automatico. Ripassa i ricordi del giorno per metterli a posto. È un po' come quando chiudi il computer e lui fa, che ne so, il riordino, fa il
1: recap.
0: Esattamente. Esatto. E sì, succede esattamente quello.
1: E ti tornano in mente quelle cose lì, perché sono quelle che non ti sono andate giù sostanzialmente,
0: quindi
1: ti dà fastidio. Beh, magari può valere anche per noi, no? Magari uno ha fatto un programma brutto, ha preso delle papere, ha fatto una figuraccia in onda.
0: Sì.
1: Magari poi non ci pensi più perché vai a cena con gli amici, esci, fa, torni a letto, ti metti a letto e fai. Però
0: e
1: porca
0: il cervello
1: miseria,
0: ti dice,
1: però oggi che cavolata che ho fatto. Sì,
0: se avessi detto così invece di aver detto così.
1: È un momento un po' del riepilogo e ovviamente ti torna in mente quello che
0: e
1: che
0: le riviviamo in modo così vivido, perché le rivediamo come se noi fossimo gli spettatori che guardano un video.
1: Beh sì, perché
0: ecco,
1: a quel punto
0: ho detto quella cosa, loro hanno riso e non dovevano ridere, capito? Quindi ridono di me. È tutta una sorta di imbarazzo.
1: E quindi?
0: Quindi le figuracce, ragazzi. Oggi è venerdì. È venerdì. La più grossa che avete fatto, quella più recente. Lo so che è difficile, inglobarlo in un messaggio vocale, però se ci riusciamo in una ventina di secondi, giusto per raccontare il succo.
1: Esatto, mi raccomando brevi, così vi mandiamo in onda 388-22-38822 le vostre figuracce storiche, anche se non state per andare a letto.
0: Dai, 38822.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

passato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Potrebbe essere, naturalmente. Tutto questo.
0: Puro sangue.
1: Puro sangue.
2: Ma che dice? Non si capisce.
1: No,
2: che dice?
1: No, che è mischiato un po' con la musica, un po', tutto un po' così. Alla Sanfason.
3: Alla Sanfason. Va bene, stiamo raccontando le vostre figuracce.
1: Sì.
3: Io sto ridendo come una pazza.
1: Ah, vedi?
3: Oh, quanto mi diverto. Sentite questa,
4: Figuraccia storica avvenuta 3 giorni fa a Casale Monferrato, biscottificio. Una signora col suo vassoio, poi ho capito che doveva pagare. Per me sembrava degustazione e mi sono preso 2 biscotti.
1: Certo.
4: Ma la signora gentilissima mi ha detto: no, non ti preoccupare.
3: Scusa.
1: Cioè, quella portava il vassoio. Vabbè, due ha preso. Sì, carina questa cosa.
3: Oh, quanto mi fa ridere.
1: Molto divertente. Oddio, ce ne sono di peggiori, ce ne sono di peggiori, però questa è molto simpatica.
3: Vabbè, perché è imbarazzante, poi sì, la situazione è imbarazzante,
1: vabbè,
3: perché mangia tranquillamente.
1: Potrei ricomprarglieli e rimetterglieli sopra.
3: Sì, certo, sì, però è il fatto che è successo.
1: Sì, sì.
3: Che
1: no, io le figuracce peggiori che faccio è quando chiedo a delle persone come stanno delle persone che non ci sono più, cioè faccio proprio quelle proprio brutte figure, oppure quando non mi ricordo chi ho davanti.
3: Okay.
1: Io quasi sempre me la cavo col caro, evidentemente però non sono un grande attore. Mi è successo qualche tempo fa che uno mi ha detto: ma tu lo sai come mi chiamo, vero?
5: Quando
6: fanno
5: quanto
6: così.
5: Amo questa asocialità del nostro caro Guerrino.
1: No, è proprio mancanza di memoria in questo caso,
3: sì,
1: e quindi in quel caso lì ho dovuto dire: no, mi ricordo, non era vero,
3: mi ricordo
1: che ci siamo conosciuti, però il tuo nome, però mi dispiace. Ah, ma io sono, ah beh, certo, quello lì.
3: Ma
1: sai,
3: come no,
1: che figuracce.
3: Le vostre figuracce al 38822 38822.
7: Tutti pazzi per RDS Live. Cerca proprio te.
8: Torniamo live.
3: Amici! Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
9: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
8: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS, vinci l'invito per il nostro live. E non è uno scherzetto,
3: ma è un dolcetto.
8: Wow.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti. Se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
12: Siete unici, siete fantastici.
10: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Hilary Duff, l'attesa è finita. Una delle pop star più amate degli anni 2000 torna in Italia con il The Lucky Me Tour. 10 maggio 2027, Milano, Unipol Dom. Hilary Duff, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
23: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
24: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
25: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
24: Uh-huh.
25: 249 cavalli.
24: Ok.
25: Largo massimo 1,90 m.
24: Altro?
25: Da rivenditore verificato.
24: Trovato.
25: Wow.
24: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
26: Scusate, ma sì, siete in diretta oggi o siete registrati?
1: No, oggi siamo registrati. Cioè, scusa, siamo in diretta.
3: Ma scusa, ma come registrati?
1: No, ho sbagliato, ma confuso.
3: Ma sei pazzo?
27: La carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami.
28: Solo questa è la sequenza mixata di RD.

0: It's over, it's over, it's over, it's over. Lenny Kravitz, RDS.
1: Le vostre figuracce ce le state raccontando al 38822 38822. Ne sentiamo una e poi vabbè, c'è tempo anche tra poco. Sentiamo.
2: Praticamente ero ad attendere mio padre lì alla fermata, che doveva venirmi a prendere con il mio ragazzo, per non farmi vedere da lontano che ero con lui. Avevo visto una macchina simile alla sua. Beh, ragazzi, sono entrata in macchina di un vecchietto che mi ha guardato stranita per dire: ma chi
0: sei? Certo, certo, certo. Eh beh, certo, entri, capita a tante persone entrare nella macchina sbagliata, eh?
1: Sì, sì, anche a me è successo una volta.
0: Io infatti adesso cerco di guardare molto, mi sa che l'hai raccontato una volta questa cosa.
1: Sì.
0: Che sento...
1: Il fatto è che mi hai riconosciuto. Franchi, no, ma rimanga, no, ma non volevo entrare in questa.
0: Ma pensate che vi entra in macchina, non una qualsiasi, ma la Lanfranchi.
1: Ma no, cioè, vabbè, è stupendo. Ho sbagliato, ragazzi.
3: Più un capello della Lanfranchi che un carro di buoi.
0: Vabbè, vedi, ci segnalano anche quello che disse Luca Giurato un po' di tempo fa, ovviamente, perché non c'è più Luca.
1: Certo.
0: Un presidente dell'associazione sordi, che era anche sordo muto, se non sbaglio, è entrato in studio e lui appena entrato ha fatto: senta, in poche parole ci parli. Senta, in poche parole,
1: perché non ci pensi
0: parli.
1: Lì per lì, non pensi,
0: capito,
1: di fare,
0: certo,
1: cosa sbagliata, però succede, ragazzi.
0: Sì,
1: si chiama figuraccia apposta.
0: Sì, sì, poi Luca Giurato ne ha fatta una sola, quindi per fortuna.
1: Esatto.
0: non era abituato.
4: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre
5: e con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
4: RDS Social TV. RDS Social TV.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
11: Sì, ma come?
10: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
11: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
10: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
22: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
23: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
24: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
25: Fino
0: fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Roby,
2: sì.
1: Scendi giù che sto venendo a prenderti. Andiamo dove stiamo da soli, io e te, senza Guerini.
2: Ma Claudio, mi serve!

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Giovanotti e Samurai J. Le foglie di tè.

0: Tananai, tango su RDS.
1: Tananai!
0: Sì, infatti. Allora, cari amici, le vostre figuracce. Non male, dai.
1: Sì, ce ne sono di belle e di simpatiche.
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono Simona.
1: Sì.
2: E io sulla Corriera, quando andavamo a scuola, avevamo due autisti, Piero e Gigi. E un giorno ha piovuto tanto, c'era una frana. E io dico, ci fosse stato Gigi, saremmo già scesi di sotto. Sento tutto un silenzio intorno, una signora che rideva, era la moglie di Gigi. comunque la verità, non guidava così bene.
0: Molto bene, allora.
1: Ma quel credito di Gigi, infatti, meno male che non c'è stato quel credito di Gigi.
0: C'era la moglie.
1: È come se io dicessi, oh, speravo che c'è Linda Gravela oggi in regia, perché sennò sai che casino che avrebbe fatto se ci fosse stata Linda Gravela.
0: Esatto.
3: Linda Gravela, quella stupenda donna in regia.
0: Sì, c'è lei, c'è lei.
1: Un abbraccio, ecco.
0: Allora, sentite questa, sì. Festa di inaugurazione, acquisto casa di amici.
1: Sì.
0: Intorno al buffet, accanto a un mio amico e alla madre di uno dei proprietari, affermo: tutto buono tranne questi che non sono granchi, non sono granché, scusate, riferendomi a dei salatini, le aveva fatti lei.
1: Certo, vabbè ragazzi, uno però non può stare attento a tutto,
0: però...
1: può succedere. C'è di peggio però, senti qua.
4: Chiamo la zia. Ciao zia, allora domani Maria si sposa e gli dico, con chi si sposa? E lei, col suo fidanzato. E io, io pensavo che era fidanzata con una ragazza. Va bene dai zia, allora salutami lo zio, spero che state bene e godetevi il matrimonio, eh. E lei, ma lo zio è morto un anno fa.
0: No, dai,
4: 30 secondi di silenzio.
1: Poi
4: tu.
1: Non l'ha mai più voluto sentire questa qui. Capito?
0: Sì, ho capito.
1: Non sapeva niente con chi si sposava, chi era vivo,
0: davvero,
1: chi era morto.
0: Davvero, mamma mia.

0: Vabbè, quando ci si sente poco, capito? E poi ci si deve incontrare per le situazioni.
1: Ma non è che avevi sbagliato numero, no? Perché a volte succede.
0: Sai che ci ho pensato per un attimo.
1: Con quella barzelletta, ma scusa, ma non eri tu un 1,85 m? No. Ma scusa, ma non c'avevi il naso all'insù? No. Ma non c'avevi gli occhi blu? No. Ma non c'avevi le unghie corde? No. Ma scusa, tu sei Stefania, no?
0: Allora apposta.
1: E allora è quello il problema.
0: Allora, sentiamone un altro.
2: Ciao ragazzi, quest'estate ne ho fatta una veramente brutta. Entro dentro casa, trovo quella che pensavo era mia moglie in costume, tastatina, mi rigiro, era la vicina di casa che insieme a mia moglie stavano provando i costumi. Ragazzi, non potete capire che imbarazzo. Mamma mia.
1: C'è Lino Banfi, gli è andato da dietro, capito? Da dietro gli ha preso le zezze.
3: Sporcaccioni, sporcaccioni,
4: sporcaccioni.
0: A me è successo, ragazzi, una cosa simile. Con una mia amica siamo andati in un negozio,
1: cioè, gli ha strizzato la sisa.
0: L'ho accompagnata a fare shopping, ok? Quindi entrano, cioè è entrata in questi camerini che in realtà sono più di uno nei grandi centri commerciali, nei grandi negozi, ci sono più camerini, ok?
1: Certo,
0: chiusi tutti dalla tenda.
1: Certo.
0: Va bene? Io penso che sia andata in un camerino perché c'è un pezzettino aperto, quindi metto dentro la mano e le faccio tipo la mano morta sul sedere.
1: No.
0: Lei apre e ovviamente non era lei.
1: E chi era? Il proprietario del negozio?
0: No, era un'altra ragazza.
1: Pensa se era un uomo.
0: No, raga, no, era per donne, era un negozio di femminile.
1: Ah, meno male, almeno quello.
0: No, raga.
1: No, lui è bellissimo, che capito, strizza le sise alla moglie.
0: Ma io ho strizzato le chiappe a una che non conoscevo.
1: La cosa bella è poi davanti alla moglie, perché si stava provando,
0: certo,
1: i vestiti anche lei. Meraviglioso,
0: certo,
1: meraviglioso.
0: Molto bene.
5: Patrizia da Torino, ciao. Una figuraccia che ricordo anche sorridendo, che feci quando lavoravo in una rosticceria. Una signora mi chiese: mi dà quella roba lì? Io le dissi, senza guardarla, gli dissi: guardi un po', le basta? Solo che quando mi sono girata mi accorsi che era una non vedente.
1: Porca miseria.
5: Volevo sprofondare.
0: Vabbè, ma non lo sapevo.
5: Rimasi zitta e continuai a servire.
1: Al contrario di Luca Giurato, tu non potevi saperlo, insomma.
0: Vabbè, ma non so.
1: Mi ha fatto ridere.
0: Ha
1: fatto ridere Linda, che la signora ha detto rosticceria.
0: Sì, anche io ho riso per quello,
1: lei ha detto, e lei ha detto: parla come l'apo.
0: Chi l'ha detto?
1: Linda Gravela.

0: comunque Roberta, se mi tocchi a me nel camerino non dico niente, eh. Per adesso, me va bene.
1: Adesso
0: va
1: andranno bene, tutti ragazzi, in quel negozio a cambiarsi sperando che
2: era
1: tu...
2: Era un negozio da donna, ragazzi.
1: Travestitevi da donna.
2: Ecco. Può
1: che, sperando che arrivi la mano della Lanfranchi.
2: Ecco.
1: Come la mano della famiglia Adams.
2: Sì.
1: Comunque, scusate, siccome non avete magari sentito bene perché Linda Gravela prima ha detto che sembrava un po' il lapo, ma il lapo quello fatto male da me. Quello che parla tutto un po' così, esagerato. Perché lei lavorava in una rosticceria.
3: Che feci quando lavoravo in una rosticceria?
1: Rosticceria.
2: Claudia, ma come ridi?
1: Tanta neve nella rosticceria.
2: Oh, mamma mia, basta così, lapo, grazie.
1: Ho tirato su tutto il microfono.
2: Sì, me ne sono accorta.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
5: Mai fa figuraccia il nostro Gianluca Tedori, anche perché si occupa di notizie importanti. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te, sentiamo le ultime notizie.
6: Partiamo dal maltempo e dalle piogge forti al centro-sud, tromba d'aria in Sicilia, dal mare all'entroterra di Marsala, ingenti i danni, ci sono 11 feriti, 6 tra i bambini di una scuola elementare investita dal tornado. La politica dopo l'approvazione della nuova legge elettorale, Giuseppe Conte contro il governo, crescita ferma, accusa il leader dei 5 Stelle.
7: Abbiamo autotrasportatori, agricoltori, pescatori che sono al collasso, i pescatori non escono più in mare. Io dico sì a una nuova politica risoluta che ha il coraggio di prendere quegli oltre 80 miliardi per tassare evidentemente chi ha accumulato ingenti profitti e per trarre risorse che diano sollievo agli italiani e alle imprese soffocate da questo record di rincari.
6: Il vice premier Matteo Salvini ribadisce nessun voto anticipato e sulla manovra esprime un auspicio.
8: Essere più ambiziosi e aspettarci almeno 5 miliardi di contributo volontario, gioioso e spontaneo da parte degli istituti di credito e degli istituti assicurativi che stanno facendo margini, non extra profitti. Non ci sono gli extra profitti, ci sono i profitti.
6: Stati Uniti, il Pentagono ha annunciato la fucilazione in streaming dell'attentatore della base di Fort Hood, proteste da parte dell'ONU e dei vescovi americani. E reazioni da Israele al conferimento del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana, per il suo lavoro contro i crimini di guerra. Ora lo sport con Paola Gubbiotti.
9: Formula 1, in corso le qualifiche della gara sprint a Singapore, nelle libere il più veloce è stato Russell con la Mercedes, che partirà comunque ultimo in gara per la sostituzione della Power Unit. La MotoGP in Indonesia, Aprilia davanti a tutti con Fernandez, Martine e Bezzecchi. E domani torna il campionato, 3 anticipi del sesto turno dopo il lungo stop per le nazionali. L'Inter, capolista insieme a Roma e Lazio, attende il Parma. Si gioca anche Genoa-Fiorentina e il Napoli va a Frosinone. Massimiliano Allegri recupera uno dei suoi giocatori più forti.
10: McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per almeno 20-30 minuti a disposizione.
9: Lo sci a Milano, la presentazione della stagione azzurra. Sofia Goggia, alle prese con il virus contratto in Sud America, ha annunciato il forfè al debutto della Coppa del Mondo tra 2 settimane a Sulden. Stesso discorso per Federica Brignone. Tornerò quando starò bene, ha dichiarato la campionessa olimpica. Questa è RDS.
11: Questo è il Guerrini e Lanfranchi Show. Mi si è tolta la cuffia, ma è il bello della diretta. Adesso mi sentite?
5: Tranquilla,
11: ora mi sento
5: ci sono
11: anche io.
5: Sì,
11: sì, perché io, siccome sono sempre dinoccolata e sconnessa, ho fatto un movimento
5: maldestra.
11: Brusco. Sì, anche dinoccolata. mi si è tolta la cuffia, quindi non sentivo più niente.
5: Denocciolata sei anche.
11: Anche denocciolata, sì, dipende dai giorni.
5: Mi dispiace per il maltempo, naturalmente, per quei posti appunto dove sta facendo brutto tempo. Speriamo
11: sì.
5: Non succeda nulla. Però
11: esatto.
5: Mi ha fatto ricordare una vecchia battuta, te la ricorderai anche tu.
11: Sentiamola.
5: Tra le notizie meteo, ti ricordi? C'era uno che leggeva notizie meteo.
11: Sì.
5: Tromba marina a Rimini.
11: Ok.
5: Marina è contenta.
11: Lionel Richie.
12: L'inizio di ogni ora.
13: I tuoi ricordi
12: e le tue emozioni
13: con il successo.

0: c'è cosa più divina che ascoltare la Robertina tutti insieme in giro tondo, applaudendo ogni secondo.
1: Ma che carino!
2: Dai, sempre grazie come per tutti arrivato? I messaggi carini che mi mandate. Sempre. Oh ragazzi, oggi, allora, ve lo dico, adesso sono un po' più tranquillo, ve lo dico, mia madre ha fatto una piccola operazione, adesso sta bene, tutto a posto, l'ho accompagnata al Policlinico San Donato, e insomma, mi sono svegliato presto, beh, insomma, non volevo dire nulla, adesso mi ha chiamato, sta bene, siamo tutti contenti. Entro nel reparto, entriamo per fare le solite cose, neanche apro la porta, la signora fa, no... Ma sei tu, però sai cosa fa per salutarmi? Mi fa tremendo, tremendo. Ma dico, questo lo fa Roberto? Sì, Robertina, tu sei quello che fa il programma con Robertina. Ho mandato pure un messaggio a Robertina.
1: Sì, ci siamo messaggiati stamattina.
2: Cioè, ragazzi, entro nel taxi, quello mi guarda, il tassista, la signora Patrizia, tra l'altro, la saluto. Il tassista mi guarda dallo specchietto, ma tu? Tu sei quello che fa ridere Roberta. Beh, ragazzi, io non so più cosa fare.
1: Ognuno ha il suo posto nel mondo.
2: Vi rendete conto? Cioè, non posso più essere. Cioè, la felicità, la bellezza, insomma, di essere riconosciuto, che il programma funziona, che ci seguono, ma l'essere soltanto l'orpello che serve a Roberta per portare avanti il programma.
1: Orpello mi sembra veramente riduttivo. Se ti senti così è ora di cambiare partner.
2: Ai 10 anni ci voglio arrivare, al 13
1: allora,
2: dicembre.
1: Allora dal 14 ci puoi pensare a rottamarmi, va bene?
2: Voglio essere l'orpello di qualcun altro.

0: Ecco, perfetto.
1: Allora, ragazzi, che dobbiamo fare?
0: E tra un po' ci devi raccontare qualcosa.
1: Ah, ti racconto una storiella tutta bella, Robertella. Parleremo di donne nude, tutte quante. Tutte quante. Belle belle.
0: Punto.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: I vecchi film in realtà non riusciamo più a guardarli, sono troppo lunghi.
4: Come saranno i film? Vediamo.
3: Proviamo a farli corti noi, vai.
4: Frozen. Una regina Disney si ritrova nel reparto surgelati del supermercato. Era entrata in primavera, rimane un po' spiazzata e si congela.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer
10: e il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
11: M, sempre con me.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: 1, 202, 203.
15: Signor Carlo, che fa?
16: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
15: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
16: Funziona?
15: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
17: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Denaro è tempo il?
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
22: Dark Planet, convenienza nostra.
23: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
25: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Questa è RDS, siete nel bel mezzo del Guerrini e Lanfranchi Show. Tra pochissimo Claudio ci racconterà qualcosa su donne.

0: i Jeep con
1: i Jeep
0: di Parma. Con Renegades. Sì.
1: Allora, amici, cari amici belli.
0: Che è successo?
1: Hai detto che parlavi di donne nude.
0: Ah, per questo c'è la faccia seria.
1: No, ma non capisco.
0: Sì, ma donne nude e vongole.
1: Di un certo tipo.
0: Donne nude e vongole. Non hai letto una notizia?
1: Rinfresca.
0: Allora, vongole e donne nude. Vongola. Vongo cia cia cia. Bufera su un'azienda italiana. Madonna, nel 2026 ancora ste bufere. Alla fiera di Vigo. La conosci la fiera di Vigo?
1: No, non ci sono mai stata.
0: È una fiera, un'importante fiera su prodotti ittici surgelati.
1: Okay.
0: C'è questa azienda che si chiama Selvaggia, che è un'impresa di molluschi.
1: Sì.
0: Che è di Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Ok.
0: Perché ridi?
1: Inanellando una serie stai inanellando una serie di nomi, cognomi e posti che messi insieme
0: mi fanno
1: ridere. Non cominciamo così che è venerdì.
0: Scusa, l'azienda
1: Claudio.
0: Di Vigo si chiama Selvaggia. È un'impresa di molluschi e sta a Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Ok.
0: Ed è una fiera di prodotti ittici surgelati.
1: Benissimo.
0: Tutto questo a lei fa ridere.
1: Era il modo, dai.
0: La fiera si chiama Kongsemar. Kongsemar.
1: Sì.
0: E l'azienda distribuiva depliant che promuovevano vongole e bivalvi con le fotografie di giovani. Pronto. Perché a me bivalvi mi ha fatto sempre ridere.
1: Sì.
0: Bivalvi perché c'hanno due, no?
1: Ma
0: perché
1: certo, il guscetto, no?
0: Non ho detto bivalvi, mi ho detto bivulve.
1: Dai, allora, ecco infatti, lo sapevo
0: appunto
1: io.
0: Perché c'erano insieme a fotografie di giovani donne senza vestiti.
1: Okay, dove?
0: Cioè, loro...
1: dove erano
0: sui
1: le donne?
0: Sui Depliant.
1: Ah, ok.
0: Alla stafiera.
1: Perché c'era mi è sfuggita la notizia?
0: C'era questa azienda, eppure sta sui siti importanti.
1: Non l'ho visto.
0: Promuoveva delle cose, cioè, poi non ho capito come nel Depliant associavano vongole a donne nude. Cioè, perché dove stava la donna e dove stava la vongola.
1: Okay.
0: E con slogan come pesce fresco o non tutte le vongole sono uguali.
1: Ah,
0: non,
1: carino,
0: non tutti i bivalvi sono
1: va
0: uguali.
1: Va bene, ok.
0: Insomma, a questo punto la direzione della fiera è intervenuta e ha allontanato, le ha fatto chiudere lo stand, stanno smantellando lo stand. Come annunciato dall'organizzazione, sì, l'espulsione dell'azienda italiana utilizzava immagini di donne nude per vendere vongole è stata eseguita con effetto immediato.
1: Okay.
0: Cioè noi in Italia abbiamo gente che sta fuori, libera, che ha fatto delle cose terribili. Invece questa cosa è con effetto immediato per le donne nude. Una delegazione dell'associazione imprenditoriale si è fatta trovare davanti allo stand e adesso insomma c'è un'ora di tempo affinché i rappresentanti della ditta si rechino al quartiere e ritirino il proprio materiale, cioè senza appello praticamente.
1: Ok, ok.
0: Mi dispiace,
1: sì,
0: insomma.
1: C'è la donna, cioè praticamente...
0: Tu l'hai visto la foto?
1: La sto guardando, c'è questa donna, sì, è completamente spogliata,
0: nuda.
1: Però... coperta dalla rete da pesca, diciamo.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Coperta solo dalla rete da pesca.
0: Vabbè, certo. Vabbè, forse questa. C'erano bambini, forse c'erano minori, la cosa non è stata gradita, insomma.
1: Probabilmente.
0: Però, ecco, quando la giustizia, vedete, quando ci sono dei casi in cui la giustizia interviene immediatamente senza problemi, ecco, se la stessa velocità, rapidità ci fosse in tanti altri casi, sarebbe fantastico, ecco, insomma, e non solo sulle donne nude vicino ai bivalvi.
1: Vicino alle vongole, esattamente. Ce l'abbiamo fatta?
0: Sì, guarda, con grandissima fatica.
1: Pensa a me. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Taylor Swift, Patient Zero.

0: per colpa di questa canzone diventerò sorda. Rihanna, Don't carina. Stop the Music, su R- è carina.
1: Bella, bella, bella.
0: Mamma
1: bella.
0: Mia, è meravigliosa questa canzone. Una delle mie preferite. Perché stai ridendo?
1: Perché sto leggendo i messaggi. Non riesco a seguire la notizia, mi sta scompisciando le risate.
0: No, ragazzi, anche io.
1: Se tu cominci a ridere, tutte le donne nude voglia vendere il pesce così. Stanno cercando il dépliant delle vongole.
0: Ma anche
1: il
0: guerrino vi dovete curare. Sì, lo so.
1: Claudio, pensa se c'erano le cozze accanto alle donne invece delle vongole. Avranno confuso le bivalve con quelle che ho detto prima.
0: Va bene.
1: Insomma, devo dire che come vedi, quando parli di c'è sempre
0: di vongole, una,
1: c'è sempre, sì, di vongole, di bivalve, sì. C'è sempre una forte risposta del pubblico.
0: Decisamente sì, soprattutto maschile. Allora,
1: so.
0: 38822,
1: sì.
0: Amici, sì, vi stiamo chiamando amori, è il momento di lamentarvi. Oggi c'è il Lamento Day, è venerdì, scaricate tutte le tensioni della settimana. Cos'è che non vi è andato a genio? Qualsiasi cosa sia, buttatela fuori, noi siamo qua.
1: Così il weekend sarà più leggero, diciamo,
0: certo.
1: Così. Quindi 38822, 38822, con i messaggi scritti o vocali brevi, belli, sì. Chiari. Lo sfogo proprio, basta questa cosa, i vicini, le mogli, i mariti, la televisione, la radio, Claudio Guerrini, il paguro in regia, tutto quello che non vi sta bene.
0: Aspettiamo i vostri vocali.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te.

0: uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
0: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
8: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica,
9: giusto?
8: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
9: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
8: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
9: Ma come da capo?
8: Sicuro che non è lunedì, giusto?
9: Ma mercoledì!
10: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
13: Così vicino.
14: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
13: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: E quindi adesso arriva il momento in cui noi ascolteremo i vostri lamenti. Prima o poi succede.
16: 100%, grandi successi, vai! Cosa sogni senza me? RDS è un misere.
17: RDS.